0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Yeah!

0: Ciao, sono Coez, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Buonanotte.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco

0: scattare una foto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Jovanotti, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: immagine.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
8: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
9: Ma sarà come da tradizione?
10: Meglio andare ad assaggiare.
7: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. In mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni a carattere irregolare, specie sulle regioni del centro. Nel pomeriggio instabilità latente, specialmente al centro-sud, con rovesci sparsi, che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
7: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
9: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
8: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
10: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 11 settembre 2026. Chi è il ciucco? Il consumo di bevande alcoliche in Italia è in larga prevalenza moderato e profondamente legato alla sfera sociale e alle abitudini alimentari, in sostanziale coerenza con le consuetudini della famosa dieta mediterranea. Il consumo si rivela legato ai momenti del pasto e della convivialità, con oltre il 70% delle consumazioni concentrate tra il momento dell'aperitivo, il pranzo, la cena. A ciò si aggiunge l'evoluzione positiva sul fronte dei comportamenti a rischio. Tra il 2007 e il 2023 la loro prevalenza nella popolazione italiana si è infatti ridotta di 6 punti, confermando una progressiva diminuzione dell'incidenza di tali comportamenti. Si è uccisa a 35 anni Denise, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, eroina contro l'Andrangheta.

0: e sconforto. 11 settembre 2001, 25 anni fa, la tragedia del terrore, del terrorismo che cambiò il mondo. Un ricordo tragicamente indimenticabile e che verrà celebrato quest'oggi con diverse manifestazioni non solo negli Stati Uniti. Il femminicidio di Aurora, ridotta in appello da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo a processo per l'omicidio della tredicenne spinta dal balcone. Parla la Lagarde, la capa dell'economia europea. Nonostante i venti contrari derivanti da shock energetico, l'economia resiliente, e vai con la parola resiliente, ci mancava. Determinati il suo obiettivo dell'inflazione al 2%, dice la capa. E intanto però cosa ha fatto? Ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, una mazzata, ad esempio per chi ha contratto un certo tipo di mutuo. La legge elettorale, via libera al Senato, a emendamento unitario del centrodestra che introduce preferenze con capolista bloccati. Il Senato ha bocciato poi il subemendamento a prima firma PD sulle preferenze, il governo si era rimesso all'Aula. I carburanti, via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto che proroga di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto scadeva ieri. Ucraina, il portavoce del Cremlino, Peskov, il baffetto biondo, dice che le condizioni per porre fine alla guerra non sono cambiate rispetto a 2 anni fa. Il maltempo, muore un'altra donna, un'ottantenne ha perso la vita a seguito della tromba d'aria a Sinalunga, nel Senese. Una famiglia distrutta nel Reggino, in Calabria, morti padre e 2 figlie. Le piccole avevano 8 e 13 anni, ferita gravemente la mamma. Lo scontro con un camion. Ed è morta intrappolata nel tunnel allagato, 2 carabinieri tentano di soccorrerla, sono stati ricoverati. I vigili del fuoco hanno salvato la donna incinta bloccata. I temporali, dunque i danni, gli allagamenti soprattutto nel centro nord, ma sono previste 2 cose, una che nel fine settimana tornerà il sole e poi si segnala che agosto, dicono gli esperti, è stato il mese più caldo di sempre. La bomba contro Sigfrido Ranucci, la vitola resta al gabbio, i giudici confermano il metodo mafioso, si indaga adesso su dei buchi un po' sconcertanti nelle loro chat. Il tycoon che fa lo sburun, $5,000 a ogni americano adulto se i repubblicani vinceranno le elezioni di medio termine. Grave incidente stradale in Svizzera, un bus turistico con 48 persone a bordo si ribalta, molti morti e feriti in un bilancio che non è definitivo. Dice Leonardo Pieraccioni: io non mi considero un Latin lover, mai avuto mezza storia con le mie attrici, manco mezzo bacio, se non con Laura Torresi, con cui ho fatto anche una figlia. Mai dire mai. Lo sport, il calcio, Champions League, prima giornata dopo le sconfitte di Inter e Napoli, ieri pareggio 1-1 tra Fenerbahce e Roma, vittoria del Como per 4-1 sull'Lipsia. Oggi c'è l'anticipo in Serie A della 4ª giornata tra Venezia e Fiorentina. Pallavolo, esordio ottimo per gli azzurri, gli europei a Napoli hanno battuto la Svezia per 3-0, domani c'è la Grecia. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sicilia sulla statale 117 bis centrale Sicula, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Sant'Anna, statale 561 Pergusina e prima di Benesiti, statale 122 Agrigentina, direzione Gela, strada statale 115 sud occidentale Sicula. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, c'è un veicolo in avaria sullo svincolo di Petina, direzione allacciamento Fisciano a 30. Sulla statale 16 Adriatica, in Emilia-Romagna, fondo stradale dissestato sull'incrocio strada Grande Comunicazione Orte-Ravenna, in direzione incrocio Padova. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Elmas e prima dell'incrocio variante di Monastir, direzione Porto Torres. Nel Veneto, sulla statale 113 Ponte Bana, c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio San Vendemiano, strada statale 51 di Alemagna. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, c'è riduzione carreggiata a causa lavori tra l'incrocio statale 193 e l'incrocio di Priolo Gargallo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: funk. Francesco Gabbani,
1: buongiorno.
0: Oggi è venerdì, buongiorno.
1: È venerdì.
0: Venerdì 11 settembre, buongiorno per tutto il giorno, come state?
1: Come state?
0: Bene? Come la va?
1: State bene, vediamo che state bene perché ci state scrivendo sms, whatsapp già da un po' di tempo al 331 995 0095. Dobbiamo subito leggere questo messaggio?
0: Sì, ci sono gli auguri.
1: Leggetelo alle 7, ci siamo quasi, quindi chi lo legge?
0: Carissimi Savi e Montieri, vado, vi ascoltiamo tutte le mattine mentre andiamo alla stazione per prendere il treno che ci porta lì a Milano, dato che oggi 11 settembre è il nostro 33esimo anniversario di matrimonio. Fate voi gli auguri a mio marito Ernesto, che fa fatica a ricordarselo. Amore e auguri, Angela da Santo Stefano Lodigiano. E auguri.
1: Sì, e chiedeva se possibile
0: alle 7, sì. Buon anniversario. Buon anniversario Ernesto e Angela, auguri, 33 auguri. Anni di matrimonio, eh.
1: Auguri. Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri, regia, c'è anche Luca Camorcia.
0: Ah, c'è anche il nostro DJ preferito, sì. Luca Camorcia.
1: Buongiorno.
0: Ciao Luca.
1: Buongiorno Cicci.
2: Buongiorno anche da me. Oggi è San Diomede.
1: Sì.
2: Facciamo tanti auguri di buon onomastico a tutti i Diomedi all'ascolto, anche come sempre al vicino di casa di Antonio. Non si chiama Diomede, no, il mio. No, Roberto, no. Che dici?
3: È un mio vicino di casa, Diomede, lo conosco.
0: Vedi che era vicino di casa di qualcuno.
3: Una frase oggi di Stephen

0: Covey?
1: Come?
0: Il segreto del successo è non smettere mai di ricominciare.
2: Bello, quando a Radio Italia sono musica italiana, sono le 7.
3: Ciao piccolini.

0: L'immenso, il Negramaro, Radio Italia, solo musica italiana. E purtroppo le cucine da incubo non si vedono solo in televisione, ma spesso ci si imbattono i carabinieri dei NAS. Pensate infatti che durante un controllo in un ristorante di Modena hanno sequestrato oltre 300 kg di alimenti.
1: Caspita.
0: E fatto chiudere l'attività in quanto, oltre ai cibi scaduti o mal conservati, hanno trovato anche inequivocabili tracce di passaggio di topi sui piani di lavoro.
1: Non so voi, ma a me piacerebbe sentire qualche commento dallo chef Alessandro Borghese. Max,
2: dimmi.
1: Proviamo a chiamarlo?
2: Magari ha incontrato Ratatouille.
1: Può essere. Buongiorno Alessandro.
3: Ma buongiorno carissimi. Purtroppo ci sono tantissime situazioni simili a quelle del ristorante de Modena. Pensate che una volta sono andato a mangiare in un ristorante dove in mezzo ai tavoli sono passati ben 4 topi. Sono subito andato a lamentarmi col direttore.
2: Addirittura.
1: E cosa ha detto il direttore?
3: Niente, era un topo pure lui. E mi ha detto che quelli erano i camerieri.
1: Ma no.
3: C'è da dire che erano velocissimi nel servizio. Voto 10,
2: ma che schifo.
1: Senti Alessandro, immagino che nei tuoi ristoranti questo non accada.
3: Una volta sola è entrato un topo nel mio ristorante di Venezia. Siamo riusciti a cacciarlo subito, ma la cosa mi è costata una denuncia.
1: E come mai, scusa?
3: Perché non era un topo, ma un signore con i baffi e l'orecchia a sventola. Voto 5. E comunque, per combattere i topi, ho trovato una soluzione efficacissima. Ho assunto l'uomo gatto di Sarabanda.
1: E riesci a scacciare i topi?
3: No, però se li magna. Voto 10.
4: Disco Italia. Disco Italia è Genova e Napoli, di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: 883 a Radio Italia, solo musica italiana, e anche voi siete dei miti perché ci state inviando al 331 995 0095 tantissimi messaggi e continuate a farlo
1: anche dalla Romania. Buongiorno, sì. Radio Italia, vi ascolto dalla Romania, mi chiamo Razvan, vorrei condividere con voi una piccola storia che mi è rimasta nel cuore. Il 9 gennaio al tramonto sulla spiaggia di Mirissa in Sri Lanka ho incrociato lo sguardo di una ragazza italiana di nome Laura. Era con due amiche, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Solo pochi attimi, ma quel sorriso mi è rimasto nella mente e non l'ho più dimenticato. Chissà, magari Laura, una delle due amiche o qualcuno che le conosce è all'ascolto. Un caro saluto dalla Romania, Razvan.
0: Ciao Razvan.
2: Beh, potremmo chiedere a Nick, Laura non c'è.
0: No. Vabbè. Ciao piccolini, oggi ricomincio la scuola e dopo tre mesi dove mi svegliavo alle 9, oggi mi sono dovuto svegliare alle 6:30. Francesco da Vimodrone. Ciao, ciao Francesco.
1: Buona scuola.
0: Buon primo giorno di scuola, fai bravo Francesco.
1: Sono Riccardo da Genova, oggi compio 20 anni. Auguri Riccardo.
0: Tanti auguri, dobbiamo fare altri auguri di buon anniversario ai nostri amici. Buongiorno piccolini, oggi anche noi festeggiamo 27 anni di matrimonio. Anna e Walter, un bacione a tutti, un bacione anche a voi.
1: Amici di Radio Italia, dopo tutto questo caldo, un po' di pioggia, un po' di fresco, 24 gradi, Vito da Eboli.
0: Abbiamo parlato poco fa, cercavamo Laura, l'abbiamo trovata. Ciao ragazzi belli, volevo fare gli auguri alla mia amica Laura. Eccola, auguri di buon compleanno. Un saluto Elena da Padova.
1: Non è lei, non è lei.
0: No, però è Laura.
1: Auguri.
0: Laura c'è.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia.
4: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.

0: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
4: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto, 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
5: Dark Planet, convenienza nostra!
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
19: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini a Radio Italia, Sono Musica Italiana.
1: Non siamo soli.
0: Non siamo soli.
1: Non siamo soli, no. Perché ritorna lei dalla redazione di Sky TG24,
0: Monica Peruzzi.
2: Ciao ragazzi, buon venerdì a tutte e a tutti.
1: Bentornata.
2: Buongiorno per tutto il giorno. Insomma, sono tornata e sono carichissima e felice di essere di nuovo con voi.
0: Finalmente, noi siamo contenti che tu sia qui, cara Monica.
2: Sentite, oggi dobbiamo ripartire dalla cronaca, perché all'inizio della settimana è successo qualcosa che è una super notizia molto importante nello scenario non solo italiano ma anche europeo e forse non solo. La valanga di voti presi dall'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt. Ora, al di là di come la si pensi politicamente, che sia uno sfacelo come dicono alcuni, una benedizione come sostengono altri, non è questo il luogo, non vi preoccupate per discuterne. La cosa interessante è che questo partito è guidato da una donna e guarda un po', anche stavolta è la destra che esprime una leadership femminile e qualche domandina anche qua il centro-sinistra se lo dovrebbe fare, ma anche questo non è il tema di quello che parleremo, non vi preoccupate. Noi parliamo di lei, di Alice Weidel, classe 1979, ha un background accademico e professionale di altissimo livello all'interno del mondo economico e finanziario. Pensate che ha studiato e lavorato in Cina e conosce il mandarino, che io non so se più o meno avete praticato qualcosa, ma è veramente una cosa difficilissima. La cosa però più curiosa è che la biografia personale di Weidel rappresenta proprio il paradosso più evidente rispetto alle istanze identitarie, nazionaliste, della patriarcali sostenute dal suo stesso partito. Lei è dichiaratamente lesbica, è unita civilmente con una produttrice cinematografica svizzera ma di origini singalesi, cioè viene dallo Sri Lanka, ha due figli adottivi.
0: Sì.
2: E pur essendo una figura di spicco del nazionalismo tedesco, la sua famiglia risiede prevalentemente in Svizzera e lì paga le tasse, dice lei, per motivi di sicurezza. E insomma, questo chiaramente cozza con il programma ufficiale di AfD, che difende rigidamente il modello di famiglia tradizionale composta, neanche a dirlo, da padre, madre e figli, si oppone ai matrimoni omosessuali e quando viene interrogata dice: nel programma ci può essere scritto qualsiasi cosa, nella mia vita faccio quello che mi pare. Ora, è qualcosa che secondo alcuni rappresenta proprio la sua forza, no? Discrepanze e paradossi. Da queste parti, tra l'altro, siamo anche piuttosto abituati. Ora, ragazzi, a noi genitori dicono che ai figli bisogna insegnare con l'esempio. Insomma, non ci pare che questo la politica non l'abbia recepito, però insomma mi piacerebbe sapere anche che cosa ne pensano di questo le nostre telespettatrici e spettatori, ascoltatrici e ascoltatori, perché sicuramente è interessante, no? Anche qui capire cosa ne pensano, visto che tra l'altro sarà un anno elettorale, quello che ci si prepara davanti. Perciò insomma prendiamo parte.
0: Sì.

0: Va bene, va bene. Sicuramente. Va bene, grazie Monica.
1: Grazie.
2: Ciao ragazzi, buon venerdì, buon fine settimana.
1: Anche a te.
0: Anche a te, Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24.

0: 2 Elodie a Radio Italia, solo musica italiana. Leggiamo qualche messaggio, dai.
1: Sì.
0: 331-995-0095. Buongiorno dalla Sicilia, precisamente Bronte, città del pistacchio. Un saluto da Vincenzo, Roberto, Silvio. Buon lavoro.
1: Buongiorno da Armando, Mario e Daniela. Stiamo andando al lavoro al comune di Manfredonia. Oggi è venerdì. È venerdì. Buon lavoro, ragazzi.
0: Buongiorno Radio Italia, vi sto ascoltando per andare al lavoro, da Eleonora, dalla Germania. Ciao Eleonora.
1: Buongiorno piccolini, oggi ultimo giorno di lavoro prima delle ferie. Miriam da Altopiano della Vigolana in provincia di Trento.
0: E allora buone ferie.
2: Buone ferie, sono certo.
3: Benessere? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it. Perché?
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.

0: niente.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Allora, ci siete?
3: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
6: Suzuki.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, Radio Italia, solo musica italiana. E in Corea del Sud la fortuna è diventata tascabile ed ha assunto le sembianze di una minuscola tartaruga. Ne parliamo con il nostro ospite che arriva direttamente dalla Corea, il signor
1: Koo Chaung-ran. Amici mi chiamano Chaung-ran Koo.
0: No, immagino, scusi, perché immagino che la chiamino così perché la ritengono una persona fortunata. Signor Chaung, ecco, che la chiamiamo così che è meglio.
1: Sì.
0: Ci parli di questi portafortuna tascabili coreani?
1: Oh, sì, si chiamano Lucky Turtles.
0: Ah, sì?
1: Sì, sono le nuove protagoniste della Gen Z coreana.
0: Ah.
1: Piccolissime tartarughine, spesso grandi meno di un'unghia, che vengono attaccate a telefono, a borse o zaini.
0: E sono tutte uguali?
1: No, non tutte uguali. Il colore può rappresentare un desiderio diverso,
0: tipo
1: amore, salute, ricchezza, successo o felicità.
0: Scusi, ma come mai è stata scelta proprio la tartaruga?
1: Oh, la scelta di tartaruga non è casuale. Nella tradizione coreana questo animale è da sempre associato a longevità e buona fortuna.
0: E come ha fatto a diffondersi in questo modo in Corea?
1: Oh, a trasformarla in vero fenomeno ci hanno pensato le star del K-pop, che sono state viste con queste tartarughine sui loro telefoni. O se volete Savio Montini, ho per voi tartarughe porta fortuna da mettere su vostro telefono.
0: Ah sì, davvero?
1: Oh, oh sì.
0: Grazie.
1: Solo che io dimenticate a Seul.
0: Ma come?
1: Dovete venire a prendervele entro stasera.
0: No.
1: Se no, no porta fortuna.
0: E come facciamo? Ma è impossibile, scusi, se entro stasera.
1: E allora niente fortuna.
0: Che carattere.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Non l'hai mica capito, Vasco Rossi. Ti voglio bene, Vasco. Ti voglio bene. Vasco.
1: La d'Italia, solo musica italiana, sono le 8:01.
2: Ma l'avete capito o non l'avete capito?
1: Abbiamo capito.
2: Ah!

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump chiude la convention repubblicana in vista del midterm, esortando gli americani ad andare a votare o andrete all'inferno, dice, conferma la promessa dei $5,000. 25 anni fa gli attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti, oggi le commemorazioni a New York e al Pentagono, dalle 14.30 lo speciale di Sky TG24. La BCE alza i tassi di interesse al 2,5%, pronti a rispondere allo shock energetico, spiega Lagarde. Caro carburante, il governo proroga il taglio dello sconto sul diesel. Legge elettorale, il Senato boccia il subemendamento sulle preferenze e sia i capilista bloccati, la maggioranza si ricompatta, ira delle opposizioni, voto vergognoso. Nubi fragi, temporali e forte vento al centro-nord, morte due donne in provincia di Udine nel Senese, fiumi esondati e tetti diventi, allerta gialla in diverse regioni. È morta suicida all'età di 35 anni Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che ebbe il coraggio di ribellarsi alla 'ndrangheta e pagò con la vita. 25 minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia per Nazza, il documentario che svela i sistemi usati dall'esercito israeliano per l'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Champions League, esordio spettacolo del Como che travolge il Lipsia 4-1, la Roma pareggia in Turchia contro il Fenerbahce.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Emilia-Romagna sulla statale 468 di Correggio c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio Massa-Finalese, direzione incrocio Mirabello, strada statale 255 di San Matteo. Nel Molise sulla statale 158 a Valle del Volturno ci sono lavori di manutenzione dopo Valico di San Francesco e prima dell'incrocio Pizzone. In Liguria, sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Rezzo-Aglio, strada statale 654 di Valnure e prima dell'incrocio di Bertigaro. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio di Mostacciano e l'incrocio via Cristoforo Colombo, in direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pisa Nord, a 11 Firenze Pisa Nord e prima di Viareggio diramazione Lucca Viareggio. In Emilia Romagna, sulla statale 16 Adriatica, fondo stradale dissestato presso l'incrocio strada Grande Comunicazione Orte Ravenna, in direzione incrocio Padova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Io, Giovanotti a Radio Italia, sono musica italiana.
1: Ciao a tutti, sono Francesco, ti mando un buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: Grazie Francesco, grazie per il tuo buongiorno.
1: Ciao Francesco.
2: Ciao Francesco, buongiorno e buon weekend.
0: Queste sono le buone nuove con Savio e Montieri e c'è tanta bella musica nuova in questo
1: sì, perché
0: venerdì.
1: Oggi è venerdì, venerdì è il giorno delle novità discografiche, adesso ne abbiamo
0: una ragazzi adesso
1: da ascoltare.
0: Dopo aver emozionato i 60.000 dell'Olimpico con Fotografia, dove hanno fatto questa canzone insieme, Geolier e Achille Lauro tornano con questa collaborazione inedita e ci fanno ascoltare Per noi.

0: fatta per te, per me e per noi.
1: Per
0: ma
1: noi,
0: è dolcissima.
1: Per noi. Eh sì, Gioielliere Achille Lauro, la nuova.
0: È meravigliosa
1: canzone
0: questa
1: Gioielliere.
0: Canzone.
1: Bello, bello. Tornare con l'ex per molti è un errore, ma evidentemente è un errore che piace ripetere. Secondo alcuni sondaggi, 8 italiani su 10 hanno provato almeno una volta a ricucire una relazione finita. Lo si fa per nostalgia, per abitudine o perché si continua a pensare che questa volta possa andare diversamente.
0: Forse c'è anche una spiegazione molto semplice. Tornare da qualcuno che si conosce può sembrare più facile che ricominciare tutto da capo. Peccato che a volte il passato abbia buone ragioni per rimanere, per essere rimasto passato, per rimanere lì.
1: Allora, cari piccolini, a voi è mai capitato di provare a ricucire una relazione finita? Siete poi tornati col vostro, la vostra ex? Come è andata? Fatecelo sapere con un SMS WhatsApp
0: al 331 995 0095.
2: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo
3: vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Pamila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59€.
5: Pamila, tutto un altro sottocosto.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner. A scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
12: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
13: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
14: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
15: Ma sarà come da tradizione?
16: Meglio andare ad assaggiare.
13: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
19: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia solo musica italiana, remixate e mashuppate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
21: Paoletta
20: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana. Poteva magari riprovarci e tornare insieme, chissà come poi sarebbe andata, no? Cesare Cremonini.
1: Ah, Cesare.
0: No, perché abbiamo detto che secondo alcuni sondaggi 8 italiani su 10 hanno provato almeno una volta a ricucire una relazione finita, e vi stiamo chiedendo: a voi è mai capitato di provare a ricucire la relazione finita? Siete poi tornati col vostro, la vostra ex? Come è andata? 331 995 0095. Terry da Bari scrive: i ritorni di fiamma vanno bene solo per le grigliate.
1: Simonetta da Roma: mi ha lasciato per ripicca perché prima l'avevo lasciato io, poi si è pentito, voleva ritornare indietro, ma ormai ero occupata. Ciao Radio Italia, ciao Simonetta. E succede anche questo.
0: Daniela: ciao piccolini, sono ritornata con mio marito dopo 8 anni di separazione. Qualcuno dirà: cosa non hai capito della prima volta?
1: No. Ciao piccolini, io e mio marito Stefano ci siamo fidanzati a 20 anni, dopo un anno ci siamo lasciati per poi ritrovarci e riprovarci. Il prossimo anno festeggiamo 28 anni insieme e ai nostri due figli. Vedi, a volte funziona anche ritrovarsi.
0: Infatti non è la sola. Buongiorno piccolini, sono uscita con un ragazzo per un anno, poi mi ha mollato per un'altra conosciuta in vacanza. Dopo 3 mesi è tornato chiedendomi perdono e adesso siamo sposati da 36 anni. Lisa da Torino.
1: Anche per Mario è successa la stessa cosa. Come è andata? Che sono stati 42 anni di matrimonio e al 2 di settembre, li hanno festeggiati il 2 di settembre, 3 figli, 2 nipoti e 1 nipotina in arrivo. Tutto sommato direi bene.
0: Benissimo.
1: Molto molto bene, perché non sempre funziona tornare con...
0: A volte sì, a volte no.
1: Dipende, dipende, sai, se c'è l'amore.
0: Puro amore, ecco.
1: Puro amore.
0: Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Moroso, a Radio Italia, solo musica italiana. 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati. Francesco Panella torna con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: E per festeggiare le 100 puntate, il programma è partito lunedì scorso proprio da Tokyo con un episodio speciale ricco di sorprese. Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
5: Fuori tutto!

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex.
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Fuori legge, Rose Villain, Radio Italia, solo musica italiana, e ormai questo tema ha preso piede, per cui c'è ancora qualche messaggio che possiamo leggere.
1: Sì, direi quello... che ha preso molto piede.
0: Avete provato a ricucire una relazione finita, siete tornati col vostro, la vostra ex, com'è andata? Allora, Nicola da Vasto, bisogna vedere in che punto è avvenuto lo strappo. Se è una cucitura, il rammendo viene bene, se invece lo strappo è al centro, si può riparare, ma si vedrà sempre. Nicola, questo è questo.
1: Quindi secondo Nicola dipende, sì, dallo strappo.
0: Da dov'è lo strappo?
1: Da dov'è lo strappo? Cristina da Torino: ciao, io e il mio compagno ci lasciamo ogni 6 mesi mediamente, siamo uguali, per cui cocciutissimi, orgogliosi, ma ci vogliamo bene, vediamo se stavolta ritorna o ritorno. Cristina, ciao Cristina.
0: Dai, dai. Buongiorno Radio Italia, mi chiamo Adriano, abito in Germania. Ritornare di nuovo con la ex è come ricomprarti la tua vecchia auto con più chilometri e la marmitta usurata.
1: Addirittura. Buongiorno, sono Lina, dopo 27 anni insieme sono andata via di casa, dopo un anno ci siamo ritornati insieme e ci amiamo più di prima.
0: Oh, vedi che poi... Ah, c'è un fuori programma.
1: Siamo fuori legge, no?
0: No, c'è un buongiorno, buongiorno fuori programma. Sentiamo.
1: Sentiamo, dai.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, per tutto quanto il giorno.
3: Ciao cucchioli. Ciao piccolini, siamo i bimbi dell'Istituto Comprensivo di Sassello. Siamo a scuola dai primi giorni di settembre per il progetto Scuola Estiva, una musica da favola. Ci fate in bocca al lupo per la recita conclusiva di oggi?
2: Ciao!
0: Ma certo, in bocca al lupo!

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: guardarti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Radio Italia, solo musica italiana. E tu cosa fai questa sera, Paoletta?
2: Vado a letto presto perché domani voglio andare a camminare.
1: Brava,
2: ciao ragazzi, buongiorno. Perché per tutta l'estate non ho potuto farlo, e tante persone come me, perché faceva troppo caldo, ma anche la semplice passeggiata col sole qua era improponibile.
1: Infatti,
2: improponibile, ma anche in montagna
1: si faceva caldo anche lì,
2: sì, pericoloso, mettevi a rischio la tua salute. Quindi domani mattina
1: si va.
2: Solo che sono fuori allenamento.
3: No, ma lo riprendi subito.
2: Perché io sono allenata da palestra, ma nelle camminate non cammino da un paio di mesi.
1: Fuori allenamento sono io, da palestra, da camminata.
2: Quello l'altro è vero.
1: Ecco, questo lo possiamo confermare.
3: Fai meno chilometri e vedrai che ce la fai.
1: No, ma vedrai, per gradi. Sì, sì.
3: Va bene, Paoletta, prontissima?
2: Sì, certo.
3: Fino alle 12 con voi. Salutiamo e ringraziamo Max Perucci, Paolo Guarnieri regia, Monica Peruzzi da Sky TG24. Arrivederci Cici.
4: Arrivederci, buon weekend a tutti. E
3: noi ci ritroviamo lunedì alle 7 e nel
4: alle
3: weekend
4: 7.
3: Alle 7 di sera, sabato e domenica.
4: Con il meglio delle buone nuove.
3: Va bene? Ciao. Sono arrivato.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale al Senato, la maggioranza rischia ma poi si ricompatta, ha bocciato il subemendamento del PD sulle preferenze, sia i capilista bloccati delle opposizioni. La BCE alza ancora i tassi di interesse, la Lagarde mette in guardia sull'inflazione, caro carburanti, il governo proroga di una settimana il taglio dello sconto sul diesel. Trump chiude la convention repubblicana in vista del midterm esortando gli americani ad andare a votare o andrete all'inferno, dice, e conferma la promessa dei $5,000. 25 anni fa gli attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti, oggi le commemorazioni a New York e al Pentagono, dalle 14.30 lo speciale di Sky TG24, nubi fragili, temporali e forte vento al centro-nord, due vittime in provincia di Udine nel Senese, allerta arancione in Friuli, la perturbazione si sposta al sud. Si è tolta la vita a 35 anni Denise, figlia di Lea Garofalo, che venne uccisa perché si ribellò all'Ndrangheta, come la madre fu testimone di giustizia contro il padre. 25 minuti di applauso alla mostra del cinema di Venezia per Nazar, il documentario che svela i sistemi usati da Israele per le uccisioni di massa di civili palestinesi a Gaza. Champions, l'esordio del Como è da sogno con la squadra che travolge Lipsia 4-1, la Roma pareggia in Turchia contro il Fenerbahce.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi venerdì 11 settembre 2026 ed è San Diomede. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo subito le nostre stelle. Ariete. Un buon risultato si ottiene con la collaborazione di tutti. Fate appello alla vostra attendibilità per coinvolgere i più scettici. L'intesa sentimentale potrebbe risentire di alcuni malintesi provocati dalla vostra scarsa partecipazione alla vita a due. Cercate di rimediare. Toro. Una notevole forza interiore vi sosterrà anche nelle situazioni più complicate. Sarete preparati ad affrontare tutti gli scogli della giornata e supererete con agilità anche i momenti apparentemente più neri. Oggi sarete indistruttibili. Gemelli, le preoccupazioni che investono il vostro settore economico si risolveranno molto presto. Nel frattempo cercate di tenere a bada le spese superflue. Gli astri in buon aspetto vi aiuteranno a ristabilire un clima sereno con il partner e a risvegliare la passione. Cancro. Cercate di avere pazienza con il partner. Il momento è burrascoso e non è facile ritrovare l'intesa a cui siete abituati. Nella professione riuscirete a raggiungere risultati insperati, non tanto per i vostri meriti, ma perché non avrete nessuno in grado di farvi concorrenza. Leone. Giove darà una scossa alla vostra vita, portando novità soprattutto nella sfera dei sentimenti. Per molti la giornata sarà felice perché il rapporto con il partner sembrerà rimesso a nuovo. Per i giovani ci saranno incontri e stimoli nuovi. Vergine. La luna benevola vi renderà allegri per tutto il giorno, sarete felici e vivaci, ma anche un po' volubili. Avrete tante ottime idee che sfrutterete al massimo se siete a caccia di impieghi. Una persona del sesso opposto apprezzerà il vostro modo di fare senza mistero. Bilancia. Potenzialmente bene il lavoro, le amicizie e i rapporti sociali, ma sarà necessario mettere a tacere una voce ostile e imprudente che potrebbe causare in voi una distrazione nociva o un vano spreco di energie. I rapporti sentimentali traballeranno un po'. Scorpione, il transito della Luna in Vergine è un'iniezione di fiducia che vi conferisce smalto e carisma. Raccoglierete consensi sul lavoro e nello sport. State vivendo un incendio di emozioni che infiamma il cuore e insinua un irresistibile bisogno d'amore. Sagittario. Potrà verificarsi un imprevisto destabilizzante, ma il terremoto che ne seguirà sarà cosa da poco e si esaurirà entro pochissime ore. L'aspetto di Venere e della Luna in quadratura comporterà uno sciame di conflitti che renderanno problematica la convivenza. Capricorno. Potete fidarvi delle vostre intuizioni, il vostro modo di agire potrà apparire eccentrico agli occhi di qualcuno che non conosce bene le vostre ragioni, ma voi non preoccupatevi dei giudizi altrui e fate quello che ritenete giusto e opportuno. Acquario, vivrete una giornata felice, ricca di stimoli nella vostra relazione. Avrete una successione di sorprese che oggi porteranno gratificanti conferme della vostra seduttività, che potranno anche terminare in nuove storie piacevoli. Pesci, a causa di piccoli contrattempi lavorativi, molti di voi affronteranno la quotidianità con un certo malumore. La scarsa concentrazione renderà faticose le attività intellettuali, mentre viaggi, affari e contatti potranno presentare contrarietà fastidiose anche se passeggere. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle e lanciamo subito la frase della canzone misteriosa. Se non ti amo, fallo tu per me. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Rosso relativo, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Paolo, buongiorno da Paoletta, insieme fino a mezzogiorno. Dicevo, quanto avete dormito? Come avete dormito? Perché queste sono cose che ci dobbiamo chiedere, anche se fino a poco tempo fa ci dicevano una cosa per moltissimi abbastanza irrealizzabile: dormite 8 ore a notte. Ma me, giuro, viene da ridere, ma come faccio a dormire 8 ore? Per me è impossibile, mi piacerebbe tantissimo, ma tra un po' neanche in vacanza riesco a dormire 8 ore. Però hanno fatto delle ricerche di recente, parliamo di adulti però, i bambini li lasciamo fuori, lo sappiamo che i bambini devono dormire tantissimo. Il riferimento corretto in effetti è tra le 7 e le 9 ore, però ma a contare realmente è la qualità, la regolarità del riposo, eppure lì mi viene abbastanza da ridere. Comunque questo famoso numero 8, almeno 8 ore a notte, non nasce in realtà dalla medicina, ma arriva da una vecchia regola delle 8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 di riposo, nata nell'Ottocento con il movimento operaio, quindi non arriva dalla scienza. E quindi cosa invitano a fare gli esperti? A non fissarsi sul numero esatto, ma sulla quantità di sonno necessaria a noi, e che è necessaria per noi, che cambia da persona a persona e cambia anche nel corso della vita. In effetti, se ci pensate, quando eravate più giovani dormivate di più, avevate una necessità di sonno superiore magari rispetto adesso che siete più adulti, e in genere varia, cambia anche per il tipo di lavoro che si fa, per gli impegni che abbiamo. E oggi voglio proprio chiedervi questo, sono curiosa di sapere quanto tempo avete dormito, se riuscite a quantificare, e soprattutto come avete dormito. Qua si sta bene da svegli, anche perché si sente la musica, si sente musica nuova, oggi si sentirà anche musica nuova perché è venerdì ed è uscita questa notte la musica nuova. E iniziamo con Ernia, che adesso è a Los Angeles negli Stati Uniti con la sua compagna Valentina. Lo ascoltiamo con il nuovo della settimana scorsa, Dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su Radio Italia, solo musica italiana. È l'estate, il momento in cui ci si ferma e si pensa al lavoro, al futuro, ai cambiamenti, e spesso torna anche una domanda: la laurea per te o per qualcuno che è vicino? Oggi c'è una risposta concreta. EduNext, la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM, che rende la formazione universitaria accessibile a tutti, flessibile, pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: Patroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da €815 andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
9: La Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.

0: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
1: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
0: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
1: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
0: Francesca Leto.
1: E Mauro Marino.
0: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Cabana Irama su Radio Italia, solo musica italiana, chissà come se l'è cavata in X Factor. Io ieri ho guardato un po' e poi mi sono addormentata. È proprio di questo che parliamo oggi, della qualità del sonno, quante ore dormiamo. Ad esempio Marina da Monza scrive: Paoletta, dormire, che vuol dire? Dice: stanotte ho letto dalle 23 fino alle 4 del mattino un libro stupendo, Gli anni in bianco e nero. L'ho letto anch'io, Marina, innamorata persa. Poi il gatto non è stato bene, medicina, pulisci e poi è ora di alzarsi. Però sono accaduti dei fatti, qui parliamo proprio della qualità del sonno medio. Ad esempio Maria dice: io non ho mai dormito tantissimo, mai 8 ore, ora che ho 67 anni dormo non più di 3 ore e devo ringraziare la radio perché così mi sento in compagnia. Nadia apre un altro capitolo, dice: ho la notte spezzettata dalle vampate, evidentemente menopausa, quindi dormo circa 3 ore, però spezzettate, tantissime le donne come te Nadia, tantissime, esistono anche dei rimedi, ma quelli chiaramente li deve suggerire un medico. Ora torniamo alla musica con un nuovo singolo, a un giorno da questo doppio appuntamento all'ippodromo San Siro di Milano, Casini, il nuovo singolo di Marracash e Guè insieme, quindi è un nuovo capitolo di questa storia musicale. Celebrano 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuti insieme, 10 anni dall'album fatto insieme Santeria. Li ascoltiamo, Marracash e Guè, questa è Casini.

Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene per la salute e il benessere, e al venerdì ci dedichiamo al tempo libero. Chi ha tanto tempo libero, tipo quasi una settimana, allora è perfetto questo cammino, potrebbe farlo tutto, altrimenti si può fare a tappe, come faccio io per i cammini più lunghi. Faccio un weekend, quindi faccio un paio di tappe, poi faccio passare qualche altra settimana e ritorno. Il cammino di cui vi parlo oggi è il cammino dei forti, a San Severino Marche. È un anello, quindi molto comodo, perché molli la macchina lì e te la ritrovi. Io adoro gli anelli. 120 chilometri, e quindi è diviso in 5 tappe, e questo itinerario attraversa i comuni di San Severino, Serra Petrona, Castel Raimondo, Gagliole e Matelica. Ovviamente sono centri piccoli, i cammini vanno apposta nei centri piccoli poco conosciuti, ma ricchi di cultura, di tradizioni e soprattutto di meraviglie della natura. E le tappe sono divise così: 14 chilometri la prima, 27 la seconda, 24

0: Della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Pamila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
1: Pamila, tutto un altro sottocosto.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
3: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
7: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
13: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire.

0: dire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.

come l'avete cantata, la canzone del sole è Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana. Tanti messaggi a proposito del sonno, di come dormite, di quanto dormite. Un disastro completo per un'ascoltatrice che dicevo: faccio tanta fatica ad addormentarmi, quindi utilizzo musica rilassante fatta apposta. Impiego 2 ore prima di addormentarmi, poi di notte mi risveglio perlomeno 2 o 3 volte e quindi arrivo ad addormentarmi bene al mattino, quando è ora di alzarsi. Posso dirti, per consolarti, che sono tanti messaggi come il tuo, tantissime persone. Allora, consoliamoci ancora con la musica e con un artista che torna con un nuovo singolo che certamente porterà dal vivo alla RCF Arena di Campovolo l'11 settembre, dove festeggerà i suoi primi 30 anni di carriera, e cioè Elisa. Trovate tutte le info per questa data.

su radioitalia.it, esce con una canzone che ha un nome bellissimo, è un nome giapponese e che rappresenta la tecnica del riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Cioè, se è spaccato lo riparo, ok, ma mettiamo in evidenza le fratture. È una logica meravigliosa anche per la vita, e questa parola è kintsugi, è giapponese, come dicevo, la U non si legge, quindi si dice kintsugi, e questo è il nuovo singolo di Elisa.

Teresa, grazie per questo nuovo singolo che si chiama Kings Key ed è, l'abbiamo ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana, come dicevo prima, lo si sentirà anche dal vivo molto presto. Sono le 10:01. Sono

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon venerdì 11 settembre 2026. È morta Emma Bonino. Addio Emma Bonino. Lei è stata un'attenta e appassionata testimone della vita politica e sociale italiana. Non sarà dimenticata Emma. La scorta di cocaina e hashish in cassetta postale, palazzo disabitato, pusher arrestato. Che dire, nascondigli, stupefacenti. A Iesi, nelle Marche, il 25enne sgamato a spacciare nel gabinetto di un locale. La droga è stata ovviamente sequestrata. La proroga dello sconto sul gasolio per alcuni giorni, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul taglio delle accise, rincari, la Premier dice presto arriveranno le altre misure, quelle famose strutturali. La Banca Centrale Europea rialza i tassi di 25 punti base, una mazzata per molte persone, salgono al 2,50% con prospettive incerte. La bomba a Sigfrido Ranucci, la vitola resta al gabbio, lo ha deciso il giudice, si indaga intanto però sui buchi misteriosi nelle chat di questi due amiconi. 11 settembre 2001, 25 anni fa, la tragedia del terrore e del terrorismo che cambiò il mondo. Un ricordo indimenticabile. Trump dunque ribadisce: se vinco le elezioni di medio termine, $5,000 a ciascuno dei nostri elettori. Se perdo il mid term, salta la sicurezza. Non lasciamo l'America ai comunisti. Naturalmente, come sempre o quasi accade quando ci sono queste promesse sborone, non sono chiari gli asterischi, cioè come si prenderanno davvero questi 5.000. Il tycoon ha già detto che andranno spesi negli Stati Uniti. Nel Cremlino, il Cremlino dice le nostre condizioni non cambiano, le proposte per la pace esattamente quelle di 2 anni fa. La Gran Bretagna va verso la quasi totale normalità dopo il caos nei voli. Legge elettorale, il sì del Senato al testo del centrodestra, preferenze con capolista bloccati, bocciato un subemendamento delle opposizioni. La Meloni precisa, tornano le preferenze, è una proposta di Fratelli d'Italia. Dopo l'ok dell'Aula, la sinistra non è credibile, sostiene lei. Da sinistra arrivano durissime critiche al governo. Nonostante i venti contrari derivanti da shock energetico, l'economia è resiliente e vai col luogo comune. La Lagarde, la capa dell'economia, dice siamo determinati sull'obiettivo dell'inflazione al 2%. Intanto però sta qua, ha alzato i tassi di 25 punti base. Complimenti. Dice il bravissimo e simpaticissimo attore Lino Guanciale: a mio figlio Pietro insegnerò a stupirsi, ma anche altre cose però insegnerò. Io avrei voluto fare il neurologo infantile o l'insegnante. Mi sono ritrovato attore dopo aver scelto la recitazione per pura casualità. Ma va? Lo sport, il calcio, Champions League, chiusa la prima giornata. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, ieri il pareggio tra il Fenerbahce e la Roma e la vittoria scoppiettante dell'esordiente Como 4-1 all'Ipsia. Oggi c'è l'anticipo degli anticipi della quarta giornata tra Venezia e Fiorentina. Pallavolo, esordio vincente per agli europei maschili per l'Italia, 3-0 alla Svezia. Domani c'è la Grecia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole, alternato però ad una diffusa presenza di nubi con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni centrali. Durante le ore pomeridiane persisterà una certa instabilità, in particolare al centro-sud, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi più probabili lungo il versante adriatico. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia. Solo musica italiana sta venendo fuori dai vostri messaggi, che sono soprattutto le donne a dormire poco e male. Ad esempio, io vado a letto relativamente presto, scrive Nadia, verso le 23, ho la sveglia alle 6, però mi sveglio almeno 3 ore per notte per le vampate e quindi tutte le notti sono spezzettate. Poi ancora, io dormo forse 4-5 ore quando va bene, ma con 2 o 3 risvegli. Ora sono con la famiglia, però, che stiamo andando in vacanza a Madonna di Campiglio, quindi non ci pensare. E questo noto, che tante dicono lo si accetta, perché se lo combatti un po' come l'ansia, no? Si moltiplica, si peggiora la situazione. Elena dice: io cerco di essere al più monotona possibile. 23:30 a nanna, 7:15 la sveglia, check della giornata e prima di addormentarmi ripenso a quello che ho fatto in giornata e mi addormento. Devo riposare molto perché lavoro in un pastificio. Elena, ma sei anche fortunata, perché sai, se uno ha disturbi del sonno per chissà quali motivi e quanti, puoi fare la routine quanto più fedele vuoi, però non si dorme lo stesso. Però ecco, accettare, cominciare ad accettare, leggere, approfittarne per leggere o ascoltare musica può essere una consolazione. Lo so, è un po' magra, eh.
1: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Un attimo di pace, Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
13: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
12: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia solo musica italiana.
13: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
12: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
13: Francesca Leto.
12: E Mauro Marino.
13: Radio Italia solo musica italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari. Però non ho ancora il wifi.
18: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
20: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
22: Wow.
21: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
23: Murprotec.
0: Corri da Troni, dal 20

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, buongiorno. Chiudiamo bene questa settimana insieme a te, Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo.
1: Eccoci, buongiorno e buon venerdì. Sta per iniziare un altro fine settimana. Diciamo che il tempo è un po' ballerino, va bene, ma comunque in ogni caso siamo ancora in estate e godiamocela questa coda. Però sui capelli è già tempo di pensare all'autunno, anche perché sapete, durante l'estate il sole, il mare, il caldo eccetera eccetera un po' forse a qualcuno le ha rovinati un pochettino. Quindi parliamo proprio di cambi di tendenza, puntiamo su colori caldi e luminosi, capaci di rendere questa chioma un po' più intensa senza rinunciare del tutto alla luce estiva. Quindi le nuance da tenere d'occhio sono 6, segnatevele amiche mie: il miele, il caramello, il mocha, il blonde, rame e cioccolato. Allora, il miele è caldo e luminoso, lo sappiamo, perfetto per valorizzare tutte le schiariture estive con questi riflessi un po' dorati. Il caramello invece è leggermente più intenso, ideale soprattutto sulle basi castane per dare luce senza creare uno stacco troppo netto. Per chi vuole invece un colore più profondo c'è il mocha, questo castano ispirato alle tonalità del caffè, mentre il blonde unisce il castano e biondo attraverso ciò che è color miele o caramello, quindi un po' zebrato, diciamo, creando questo effetto sfumato e tridimensionale in realtà. Poi ci sono il rame caldo, che è un po' speziato, il cioccolato, che è una tonalità un po' più intensa ma comunque molto calda, perfetta per chi ha ovviamente una base un po' più scura. Diciamo che il passaggio dall'estate all'autunno non significa necessariamente subito dire addio alla luminosità. Non a caso i primi colori che vi ho dato ricordano molto comunque il sole dell'estate. La parola d'ordine è giocare con i riflessi, le sfumature e queste tonalità calde per accompagnarci verso l'autunno. Va bene, lo so che è dura da abbandonare l'estate, ragazze, però vi do qualche consiglio per fare un atterraggio un po' più morbido nell'altra stagione. Noi ci sentiamo lunedì, io lavoro anche questo weekend e vi racconterò qualcosa lunedì, va bene?
0: Ciao Enzino, a lunedì, buon weekend,
1: ciao,
0: buon
1: mia.
0: Lavoro, ciao.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
9: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole. I supereroi di Mr. Rain su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché l'offerta termina oggi.

0: stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
4: Suzuki.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
10: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
11: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
12: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
13: Ma sarà come da tradizione?
14: Meglio andare ad assaggiare.
11: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
15: Dai, racconta.
16: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
15: Un altro malessere?
16: No, è tornata la candida.
15: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
18: Famila, tutto un altro sottocosto.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Fai rumore, Diodato su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, continuiamo ad acquistare biglietti per andare a vedere musica dal vivo, ma soprattutto lo facciamo con larghissimo anticipo. D'altronde noi abbiamo l'elenco delle date della tournée di un artista molto tempo prima, e sono sempre di più le persone che programmano l'andare a vedere questi eventi con larghissimo anticipo, molti anche più di 6 mesi prima. È stata fatta proprio una ricerca seria, e per l'anno prossimo è già iniziata la ricerca per tanti di questi biglietti. Una parte degli intervistati lo ha già comprato per un evento del prossimo anno, e perlomeno 2 su 10 ha già individuato chi vuole andare a vedere, gli appuntamenti, dove andare. E pare che proprio questa attesa sia parte dell'esperienza, cioè per quasi tutti, diciamo 7 su 10, pensano che il tempo che passa tra l'acquisto del biglietto e l'evento stesso faccia parte del piacere di viverlo. E proprio durante questa attesa ci si prepara ascoltando, ripassando, guardando contenuti legati a quest'artista, oppure parlandone con le persone con cui si andrà all'evento. Quindi il live non è più solo quella sera, ma tutto il percorso che si fa per arrivarci. E 9 su 10 dicono che il ricordo di un'esperienza dal vivo rimane nel tempo, e tantissimi considerano che i concerti, gli spettacoli in generale, sono un modo importante per staccare dalla routine. E allora, a proposito di questo, vi ricordo che il 18 settembre uscirà l'album Cicale di Malika Ayane, che chissà in quanti hanno già visto dal vivo, e ha in programma anche un in-store tour, perché c'è anche questo, pure questo fa parte della preparazione prima di andare a vedere dal vivo un artista, incontrarla anche in un in-store. Le date le trovate su radioitalia.it. Questa è Detto Tra Noi.

0: Marco Mengoni, No Stress su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex.
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

Elodie, Black Nirvana su Radio Italia, solo musica italiana. Ecco, vedi, questo è proprio un esempio. Parlavamo prima di quanto ci si possa portare avanti pur di andare a vedere un concerto. Racconta un ascoltatore o ascoltatrice, preso già da qualche mese il biglietto per ultimo per luglio 2027. E meno male, perché nell'arco di pochi minuti, 25, tutto è andato sold out. Per Gigi D'Alessio, a dicembre 2026 i biglietti ce li ho e li ho presi a marzo. A me fa specie, no, tutto questo programmare, perché una volta che tu scegli quella data, meno mediamente i grandi concerti si fanno in estate, programmi di conseguenza anche le vacanze, i posti da andare a visitare, perché poi diventano meta anche di un giretto. Magari non vai lì solo per il concerto e fai anche altro. C'è gente che si muove in tutta Italia, persone che arrivano dall'estero, e questo è molto sano. Veramente la musica dimostra di essere proprio bella, viva e ricca grazie ai concerti, che poi si curano sempre di più. Una volta il concerto si limitava al palcoscenico e basta, adesso invece ci sono un sacco di effetti speciali, diventa veramente uno show, un'esperienza importante, e quindi si è più invogliati ad andare anche per questo motivo. E noi lo sappiamo bene, noi che amiamo la musica dal vivo e ve la facciamo ascoltare. Abbiamo portato anche Blanco, la nostra musica dal vivo, con i Radio Italia Live, che ascoltiamo adesso con Piangere a 90 su Radio Italia, solo musica italiana.

Maledetto me, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Alessandra Amoroso, e che si è fatta vedere sui social, diciamo, in una veste un po' insolita per la musica, non per altro, perché in un video ha fatto vedere che balla una mazurka, tra l'altro anche molto conosciuta, la mazurka di periferia, quella di Raul Casadei, che balla insieme al suo compagno Valerio Pastore. Si muovono insieme, fanno i passi davanti agli sguardi dei passanti, quindi tutti molto incuriositi. Alla fine hanno trasformato il marciapiede in una piccola pista da ballo, e lei stessa ha pubblicato questo video, ha attirato l'attenzione dei fan che l'hanno apprezzata, le hanno fatto i complimenti. Noi non ascoltiamo però la mazurka, ascoltiamo lei, Alessandra Amoroso, con Comunque Andare.

0: comunque andare. Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana. Cerchi il benessere? Ma vai da Conad. Da Conad il benessere è ogni giorno a portata di mano, con tante linee di prodotti e servizi pensati per te e per chi ami. Approfitta delle offerte nei punti vendita Conad e scopri il primo Benessity Conad, il nuovo store aperto a Firenze totalmente dedicato al benessere a 360 gradi. Un luogo dove trovare prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene. Visita conad.it e scopri tutto quello che ti serve per il tuo benessere.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti,
6: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché l'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
19: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
18: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Buon vento, Jovanotti e Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Entro lunedì quasi tutti torneranno a scuola. E come è messa la scuola? Come stanno gli studenti? Come se la cavano? Perché è uscito questo nuovo rapporto OCSE e per la prima volta dice il rapporto che gli studenti italiani superano la media internazionale, quindi guardando oltre l'Italia, in scienze e in lettura. Migliorano anche la media in matematica, perché prima invece erano messi maluccio, e restano però, questa è una cosa molto brutta, delle differenze tra gli studenti. Chi proviene dalle famiglie più benestanti in scienze ha una media di 80 punti in più rispetto ai compagni più svantaggiati. Un altro problema è il cellulare. Diciamo quasi 4 su 10 studenti dicono che hanno compagni che sono continuamente distratti dal telefono in classe. La media degli altri paesi OCSE è di 1 su 10. Poi cresce l'uso dell'intelligenza artificiale, quasi un ragazzo su 2 usa un chatbot per studiare almeno una volta alla settimana, però anche lì dipende da che uso se ne fa, perché se tu dal chatbot ti fai interrogare, allora serve, se ti fai sostituire, allora no. Aumentano le assenze, e ciò che più mi fa specie è che solo 6 studenti su 10 dicono di sentirsi davvero parte della comunità scolastica. Questo è veramente un grande peccato. Comunque facciamo in bocca al lupo a tutti gli studenti che torneranno entro poche ore a scuola, e ascoltiamo una canzone meravigliosa che è uscita da poco, che si chiama Che bella vita, è il nuovo singolo di Ariete con Angelina Mango.
1: Ma quanto è

0: Umberto Tozzi, ti amo su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema e le serie TV. Oggi mi dedico proprio ad un film. Oggi è l'11 settembre e nel 2001 le nostre vite sono cambiate ed è cambiato anche il cinema. Il cinema come vedeva prima le Torri Gemelle, perché sono sempre state un simbolo distintivo di New York, però dopo l'11 settembre la narrazione è cambiata e infatti sono tanti film e documentari che raccontano la tragedia proprio durante quelle ore di terrore. E c'è una storia che parla dei passeggeri a bordo di un aereo lì dove hanno deciso di sacrificarsi per gli altri. La storia è narrata nel film United 93, che racconta proprio la vicenda dell'aereo United Airlines 93 che sarebbe dovuto essere dirottato verso il Campidoglio, ma non successe grazie proprio all'unione tra passeggeri ed equipaggio e il loro sacrificio. Trovate in streaming il film United 93.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi

0: settembre con la carta Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
12: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
13: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
14: D'ora in poi lascerò.
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
17: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
16: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Le bambole di Pezza, resta con me su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di riascoltare Luca Ward e la frase che ha tratto da una canzone.
1: Se non ti amo, fallo tu per me.
0: Incoscienti giovani di Achille Lauro, questa è la canzone da indovinare, e ce l'ha fatta Miriam da Misinto, provincia Monza Brianza. Bravissima Miriam, tutti i complimenti sono per te questa mattina. Miriam lavora come commessa, il tempo libero le piace passarlo insieme alla sua famiglia ed è una grandissima fan di Laura Pausini. Saluta le sue figlie Marissa e Melissa. Un abbraccio Miriam, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Poesia, la canzone di Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex?
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su conad.it.

0: Gali Paprika su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato Mario Volanti. Buongiorno.
1: Eccomi qui, buongiorno Paoletta, come va? Tutto bene, tutto a posto?
0: Molto bene, hai una giacca stupenda oggi.
1: Oggi una male perché è benvenuta così. Io devo mettere, che mi metto la giacca normale tutti i giorni. Oggi è venerdì, ragazzi. Venerdì è un giorno importante,
0: sì,
1: perché arriva prima del sabato e arriva subito dopo il giovedì. E quindi io sono qui. Cara Paoletta, io mi prenderei anche la radio per la prossima oretta. Come sempre c'è un po' di classifica da raccontare, poi ci sarà musica, poi ci saranno le notizie, come accade ogni giorno fino alle ore 13. Invece, cosa fa di bello la nostra Paoletta quest'oggi?
0: Io mi vado ad allenare, Mario.
1: Ah.
0: Vado in palestra.
1: E perché?
0: Perché lo faccio quasi tutti i giorni, perché mi piace.
1: Anche oggi.
0: Anche oggi.
1: Che è venerdì.
0: Anche oggi che è venerdì, lo farò anche domani.
1: Che è sabato.
0: Sì, esatto.
1: Dopodomani però è?
0: Domenica.
1: E domenica si fa ancora palestra?
0: Sì, e sono le 12 e 2 minuti.
1: Allora buona giornata e
0: Sky
1: buon TG weekend.
0: TG24.
1: Eccolo, arriva.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Addio a Emma Bonino, radicale e combattente, una vita di battaglie per i diritti umani e civili, impegno nelle istituzioni, fiducia nell'Europa, il cordoglio della politica. Legge elettorale, al Senato la maggioranza rischia ma poi si ricompatta, bocciato il subemendamento PD sulle preferenze, si è che lista bloccati, ira delle opposizioni. La BCE alza ancora i tassi di interesse, la Lagarde mette in guardia sull'inflazione, caro carburanti, il governo proroga di una settimana il taglio dello sconto sul diesel. Trump chiude la convention repubblicana in vista del midterm esortando gli americani ad andare a votare o andrete all'inferno, dice, e conferma la promessa dei $5,000. 25 anni fa gli attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti, oggi le commemorazioni a New York al Pentagono dalle 14:30, il nostro speciale. Si è tolta la vita a 35 anni Denise, figlia di Lea Garofalo, che venne uccisa perché si ribellò all'andrangheta, come la madre fu testimone di giustizia contro il padre. 25 minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia per Naza, il documentario che svela i sistemi usati da Israele per le uccisioni di massa di civili palestinesi a Gaza. Champions League, l'esordio del Como è da sogno, il Lipsia ha travolto per 4-1, la Roma pareggia in Turchia contro il Fenerbahce, Serie A stasera l'anticipo Venezia-Fiorentina.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed eccolo qui il momento dedicato alla classifica. Oggi è venerdì, è l'11 settembre 2026 e questo è l'ultimo spaccato e quindi le prime quattro posizioni. Io partirei immediatamente dalla quarta. Al numero 4 c'è Noemi che ha guadagnato questa settimana due posizioni con Tu cosa fai questa sera.

0: più.
1: Al numero 3, diciamo, al numero 3, Merck & Cremont con Serena Brancale, con The Colors. Al numero 3, sul podio della nuova classifica questa settimana, c'è Partenope.

Al numero 2, con un bel balzo di 10 posizioni, incontriamo Saif. La canzone al numero 2 è Parlar d'amore.

E al numero uno questa settimana, con un balzo di 3 posizioni, va lì in alto chi? Tommaso Paradiso. Al numero uno c'è Agitare Coca-Cola.

0: Termina qui l'incontro con l'ultimo spaccato. Che succede domani e sabato? Vi racconterò interamente questa classifica che ci lascerà. Dopodomani, domenica, arriverà la nuova classifica e saranno i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana, e anche su Radio Italia TV. Direi che per quanto mi riguarda è tutto e vi lascio ovviamente.
1: Scusa, Mario. No. Scusate se interrompo, ma è finito, sono arrivato. Cioè,
0: perché che ci fai tu qua?
1: No, sono venuta a salutarti.
0: Ma no!
1: No, stavo guardando, ho detto, ero qua vicino in macchina, ho detto passo un attimo a salutarla, sto partendo in tour. Ah. E prima di partire, te mi porti sempre fortuna, quindi
0: sempre.
1: Volevo salutarti. Come va? Come va? Come vai tu?
0: Grazie, bello. Ma ti fermi un pochino,
1: sì,
0: dai. Allora cambia tutto,
1: nero,
0: cambia
1: quindi.
0: Comunicazione interna, cambia tutto.
1: Scusate,
0: visto che è venuta a trovarci me, ma voi tutte amiche e amici alla visione Laura Pausini, continueremo con lei fino alle 13 e continueremo anche in televisione, quindi amiche e amici.
1: Sei felice che sono venuta a trovarti? Ti ho disturbato?
0: No, sono strafelice, lo sai, noi ci conosciamo da qualche settimana.
1: Ma
0: da
1: sono passata apposta perché te mi porti sempre fortuna.
0: Sì, è vero, è vero, è vero, la verità.
1: È
0: dai,
1: la verità. Dai,
0: apri l'intervista, te l'ho fatta.
1: Oggi è vestito come il Milan, cioè top.
0: Sì. Beh, lo raccontiamo dopo, ci siamo incontrati una volta a una cena di Natale del Milan. Ma, dai, dopo raccontiamo un po' di cose della nostra vita,
1: va bene? A tra poco, non andate
0: via.
1: A
0: dopo, vai con la sigla, a dopo, ciao. Okay.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché l'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
4: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
3: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
4: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
3: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
4: Francesca Leto.
3: E Mauro Marino.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
5: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
7: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
8: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
9: Ma sarà come da tradizione?
10: Meglio andare ad assaggiare.
7: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
12: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
12: Suzuki.
14: Ed eccoci insieme, ma mi è venuta a trovare Laura, sono veramente commosso.
15: Ma perché?
14: Come stai?
15: Non posso passare spesso da queste parti, sì, dell'Italia. Oggi ero qua, ho detto sì, no, passo da Mario, perché ti stavo ascoltando, ti stavo guardando.
14: La cosa bella è che tu sei venuta a fare, no, parecchie cose con noi,
15: sì,
14: live,
15: certo,
14: le interviste eccetera, però in orari in cui io stavo facendo altro, perché ho anche a volte
15: è leggermente un boss,
14: a volte altre cose da fare, e questo fatto di

0: tornare indietro di una trenta e rottina di anni,
1: 33.
0: Quando ti ho fatto la prima intervista a te, e te è stata per te la prima intervista.
1: Sì, assolutamente, e me l'ha fatta lui.
0: Eh sì, e questo mi... cosa è, 25 anni, 30 anni che non ti intervisto più io?
1: Beh no, dopo ne abbiamo fatte delle altre, dopo
0: sì,
1: Sanremo.
0: Sì, ma in quel periodo
1: però...
0: lì.
1: Sì,
0: però
1: quindi
0: almeno
1: saranno...
0: 25 anni sì. Che non ti... Se io e te non parliamo insieme, cara Laura.
1: Siamo qui, insieme.
0: Bene. Allora, Laura Pausini.
1: Buongiorno. Allora,
0: buongiorno, cara. Stavamo dicendo prima che io sono casualmente vestito da Milan.
1: Ma guarda, io l'ho apprezzato. Forse per questo ti ho visto, no? In video radiovisione.
0: Sì.
1: E ho detto, no, sono qui. Lui è vestito rosso-nero, devo proprio andare a trovarlo.
0: Allora, noi ci siamo incontrati una volta proprio perché noi siamo stati a lungo partner del Milan.
1: Sì.
0: A una cena di Natale.
1: Sì, mi sembra era di Natale, sì.
0: Era cena di Natale al Palazzo del Ghiaccio,
1: sì,
0: a Milano. E tu eri ospite, e poi ti sei esibita, e in quell'occasione ci siamo incontrati casualmente.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Perché io non sapevo che c'eri tu, e sicuramente tu non sapevi che c'ero,
1: no,
0: io.
1: Beh, in quelle occasioni a volte non ci dicono,
0: no,
1: chi sono gli invitati,
0: perché
1: anche perché
0: tanti.
1: Poi anche perché comunque a Natale è bello fare delle sorprese, no?
0: Certo.
1: E tu eri la mia.
0: Vabbè, dai. Allora, parliamo adesso invece del non solo di noi due, parliamo anche di te e basta, perché c'è questo album, questo
1: Laura e basta.
0: Laura...
1: È una nuova versione, Laura e basta.
0: Però tipo... Laura e basta potrebbe essere
1: attenzione.
0: Laura e basta.
1: Spera,
0: che fa...
1: scusami, ma ti devo rubare per un attimo. Ecco.
0: No, Laura e basta, perché adesso tu hai fatto Io canto, canzoni
1: sì,
0: degli altri.
1: Uh-huh.
0: Il prossimo sarà canzoni tue, sarà Laura e basta. Cioè...
1: No, guarda, non diciamo, perché guarda che a me piacciono queste cose. Potrebbe
0: so, perché...
1: Chissà se mi viene qualcosa, perché io ho desiderato quest'anno dedicarmi a fare la fan.
0: Okay.
1: Cioè, te ti ricordi che quando abbiamo fatto la prima intervista io ti avevo raccontato che avevo fatto piano bar con mio babbo,
0: sì,
1: dagli 8 ai 18
0: sì, sì,
1: anni,
0: okay.
1: E comunque a me ogni tanto manca questa voglia di essere più interprete, anche perché io non sognavo di essere famosa quando ero piccola, io sognavo di fare la cantante di piano bar, okay. E quindi nella mia visione del futuro c'erano canzoni di altri, poi ho imparato piano piano e ho amato raccontare me stessa, però adesso ho fatto Io canto 2, e in questo Io canto 2 ci sono nuovi omaggi a cantautori italiani che amo tanto e che hanno cambiato molte cose nella mia vita, perché ripeto, io questo disco lo faccio da fan.
0: Certo.
1: Quindi ho scelto, per esempio, adesso siamo usciti con una nuova canzone che
0: tra poco ascoltiamo,
1: sì,
0: e vediamo che probabilmente quando è uscito questo brano Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, eri proprio ragazzina.
1: Sì, è uscito nel 91, e tra l'altro quando è uscito Raffaele Raff, perché questa canzone è una cover di Raff, il mitico Raff, era in tour. E io nella tappa di Faenza, dove vivevo, sono andata per la prima volta a un concerto. Ho convinto mia mamma a portarmi.
0: Sì,
1: E lui è uscito e ha cantato proprio questa canzone, che dopo così tanti anni ha un significato purtroppo molto attuale. Però
0: certo,
1: credo che sia una delle canzoni più significative di questo disco Io canto 2.
0: Allora io direi che puoi cantarla, nel senso che l'ascoltiamo,
1: sì,
0: per chi ci segue in televisione vediamo la signora
1: dai, ormai è finita la
0: signora Laura Pausini ci propone Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Sì.

0: c'è.
1: Beh, Raffaele, wow, l'hai sentito?
0: Certo, ovvio.
1: Era contento che tu, sì, hai ripreso questa sua canzone, no?
0: Raffaele è uno dei miei più grandi amici. Mi fa ancora un po' impressione dirlo perché, come vi ho detto prima, Raffaele è stato il mio primo concerto, è stato anche il mio primo duetto.
1: Uh-huh.
0: Sai che quando io registrai il primo disco, perché quando sono andata a Sanremo nel 93, io avevo solo La Solitudine, non avevo il disco pronto, e perché non si aspettavano che io vincessi. Quindi, finito Sanremo, andavo ancora a scuola perché quell'anno avevo la maturità, ma la notte andavo a Modena a registrare il disco, e nello stesso studio di registrazione c'era Raff, che stava in quel momento registrando il mitico disco Cannibali, dove c'era Battito Animale, Stai con me, robe pazze, cioè non voglio neanche nominare perché un giorno le canterò tutte. Ma il mio manager sapeva che io, che lui era il mio preferito, e quindi in un momento in cui io non ero in sala gli chiese se voleva cantare una canzone nel mio disco, il primo disco, e lui disse di sì. Quindi Raff è anche il mio primo duetto della mia carriera con il mio idolo. Tu ti rendi conto cosa vuol dire? Nel corso degli anni siamo diventati amici, e questo mi fa veramente un po' impressione ancora oggi dopo 30 anni. Quando parlo con lui o stiamo in casa normale come amici, no, parliamo così, dentro sento, ma questo è veramente lui? Sì. Cioè, fa un po' impressione, capito? Però è uno degli uomini, come mi hai detto anche tu, sì, prima, quando erano telecamere spente, che più buoni,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, è veramente molto, molto alla mano. Cioè, sì. È un amico, almeno anche io lo conosco, sì, da un po' di anni, forse da prima di conoscere te, Raffaele. Però, restando nell'ambito dei miti,
0: sì, ce ne ho tanti.
1: Lo so, ma adesso c'è una canzone di un mito che per me è il mito. Perché abbiamo scelto come brano numero due in questo nostro incontro, perché al volo mi hanno detto: che facciamo? Fammi vedere che facciamo.
0: Infatti non so che cosa succede.
1: Succede che tra poco facciamo ascoltare, vedere, per chi ci segue in televisione, Quando Chiove di Pino Daniele, nella versione che ci hai regalato qui da noi.
0: Ah, grazie,
1: per il
0: non l'avevo
1: Italia
0: ancora
1: Live,
0: rivista.
1: Che io quando l'ho vista e l'ho sentita mi
0: è piaciuta, grazie.
1: Sono impazzita, perché io amo, lo amo ancora, ovviamente.
0: Anch'io, lo amo tutti i giorni.
1: Tu hai conosciuto Pino?
0: Sì, ho cantato con lui.
1: Esatto.
0: E ho scelto Quando Chiove, anche se su Io Canto Uno, che era uscito nel 2006, avevo fatto Quando. Da allora poi ci eravamo sentiti, visti, avevamo cantato insieme, e lui mi disse: la prossima che farai mia deve essere Quando Chiove. E allora è per questo che ho deciso di fare questo omaggio al mitico e grandissimo Pino.
1: È fantastico. Allora io direi, ascoltiamo e vediamo nella versione realizzata qui da noi per Radio Italia Live, Radio Italia Live, perché tu hai fatto anche il concerto.
0: Sì, io ho fatto tutto, perché io sono una ragazza, Radio Italia Live, non live, cioè tutto.

0: Bello, eh?
1: Mi piace un sacco questa canzone. Ho fatto delle facce strane, non mi ero rivista. Quando canto delle volte io non penso come
0: ci
1: stare.
0: Ci mancherebbe altro, dai.
1: E quando mi riguardo dico, oddio, ho fatto quella vocali strana. Però va bene, per fare quelle note e quell'entrare nell'atmosfera.
0: Ma quanto è bella, però
1: questa canzone. Scusate,
0: no, ci va,
1: napoletani, perché il mio accento non è buono. Vabbè. Però... cantavo in napoletano anche quando facevo piano bar, c'era un mio cavallo di battaglia, era Monastere Santa Chiara.
0: Ah sì? Com'è?
1: Monastere Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro, ma perché ogni sera pienso a Napoli com'era, pienso a Napoli com'è. Che carino!
0: E facciamo il duetto adesso.
1: Beh sì!
0: Non mi permetterei mai.
1: Ma come non mi permetterei? Ragazzi, ma voi la sapete la sua storia?
0: No, buona, calma, c'è la pubblicità.
1: Durante la pubblicità cercate Mario Volanti, cosa ha fatto?
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi.

0: il gruppo nuoto. Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ed eccoci in maniera del tutto straordinaria quest'oggi, a quest'ora. Non sono da solo a raccontarvi solo delle notizie, a dare così, a far ascoltare musica. Sono con lei, con Laura Pausini, che è una grandissima, immensa artista ed è anche una delle mie preferite.
4: È una di quelle
3: che ho battezzato.
4: Sì, questo assolutamente.
3: Ma sai che è incredibile? Io ogni tanto ci penso e mi spavento. Cioè, a Sanremo
4: avevo 18 anni.
3: Sì, ma poi ho battezzato.
4: Tanti, beh, scusami, però penso che tutti i più importanti
3: Bocelli,
4: sono passati, cioè, esatto, da te per primi.
3: Beh sì, in quel periodo eravamo gli unici che si occupavano di musica italiana. Diciamo le cose
4: vero,
3: come stanno.
4: È vero, negli anni 90 non era così. È vero, perché in quegli anni lì c'è stata Giorgia, sì. Andrea Bocelli. Io
3: e altri, ma Marco Masini nel 90.
4: Beh, Marco stupendo. Tantissimi, tutte le nostre ispirazioni.
3: Non l'ho battezzato, però in quel periodo lì c'è stato Cocciante che ha vinto il festival, c'è stato Perdere l'amore, sì. Cioè, voglio dire, erano anni.
4: Il mio anno nei Big vinse Enrico Ruggeri con Mistero.
3: Esatto, esatto.
4: Mi ricordo, gli occhi bene aperti. Oddio, scusate, vabbè, ma io sono veramente che oggi sono felice e ho voglia di cantare.
3: Dai. Allora, cara Laura, abbiamo detto in questo periodo l'ultimo tuo lavoro è stato questo delle, chiamiamole cover, perché si chiamano cover,
4: sì,
3: alla
4: sì.
3: fine, anche mai per quello che sono.
4: Sì.
3: E quanto tempo ci hai impiegato a scegliere? Sì,
4: scegliere. Allora, avendo fatto Io canto uno nel 2006, che conteneva solo 15, 16, 18 tracce, ne avevo dovute lasciare fuori molte, quindi sono partita già da una lista che avevo lasciato in sospeso, però poi facendo dei demo mi sono accorta che non c'era un vero equilibrio solo con quelle, quindi sono andata a cercare altre canzoni degli artisti che volevo omaggiare e per esempio ce n'è una, ce ne sono 30 diciamo di Umberto Tosti che vorrei cantare, che volevo cantare, però alla fine quando ho fatto il provino di Immensamente mi sono resa conto che era la mia canzone. Sì. Cioè è stato bellissimo fare questa ricerca, sono già pronta per Io canto 3, 4, 5, ma prima facciamo il tour, perché adesso torno in Italia finalmente dopo tanto tempo.
3: Allora il tour quando parte, Laura, in Italia?
4: Parte in Italia e il 1 ottobre,
3: okay.
4: Farò 2 date a Mantova, 3 date a Milano, poi faccio anche Bologna, Torino e Firenze,
3: okay.
4: E poi in estate torniamo, mandiamo negli stadi e faremo Roma, faremo anche tutto il sud.
3: Però ricorda che devi fare, Laura, prima di fare l'altra di cover,
4: devo fare Laura e basta.
3: Esatto.
4: Featuring Mario Volanti.
3: No, io ascolto e guardo in questo caso, perché per voi amiche e amici l'ascolto e la visione c'è Immensamente.
4: Hai scelto
3: giusto. Quindi ascoltiamo e vediamo la signora Laura Pausini.
4: Che mago.

0: ok?
1: Beh, ma è sorpresa, tu mi hai fatto una sorpresa.
0: Una sorpresa. Quanto bella questa canzone, cioè, le persone che ho omaggiato, secondo me, chiaramente sono le mie preferite. Ne mancano alcuni, perché non è che ho contato tutti, cioè manca Tiziano, manca Eros, mancano un po' di nomi, manca Max Pessali che amo, ma in questo disco qua, Io canto due, ho cantato delle canzoni che mi ricordano quegli anni 90, ho cantato anche Marco Masini che mi piace tantissimo, Ci vorrebbe il mare, che canzone straordinaria, che anche quella...
1: Marco è stato battezzato.
0: Esatto, anche lui.
1: È stato anche portato, ogni tanto lo raccontiamo, perché lui vinse nei giovani nel 90 con Disperato,
0: sì,
1: no?
0: Poi
1: l'anno dopo tornò con Perché lo fai.
0: Sì, Madonna.
1: E lo portai io a Sanremo. Venne a casa mia, se lì in macchina con me la sera e siamo andati a Sanremo.
0: Che carina
1: insieme.
0: Questa storia.
1: Ma perché eravamo già diventati un po' amicetti?
0: Sì.
1: Perché c'era stata anche una scommessina con Marco.
0: Di che cosa? Dimmi.
1: Ma devi tu parlare, devo parlare io.
0: No,
1: adesso,
0: dai, a me piace, ma io sono venuta come ascoltatrice,
1: allora,
0: dai.
1: E devi sapere che quando ha vinto il Festival di Sanremo Marco poi è venuto a trovare a fare l'intervista e ha detto: guarda, il mio manager, che è lo stesso manager di Vasco ai tempi, mi vuol mettere giù il palco e al Lirico. E io ho detto: Marco, ma tu al Lirico non puoi andarci,
0: no.
1: Al Lirico tu devi andare al Palatrussardi.
0: Esatto, allora anche io al primo feci quello,
1: c'era il Palatrussardi, sì. Ho detto: ma no, scommettiamo che tu farai il Palatrussardi. Abbiamo fatto una scommessa, sai chi l'ha vinta?
0: Te.
1: Io, infatti, ho fatto il Palatrussardi.
0: E sai chi c'era? Perché lui da quella serata ha fatto un DVD.
1: Sì, lo so.
0: Chi c'era in prima fila?
1: Chi c'era?
0: Ripresa sempre. Mia sorella! Perché io dormivo tutte le sere con il poster gigante di Marco Masini, perché mia sorella è grossissima fan, anch'io ovviamente, però lei è proprio in love totale. E quindi quando poi ho conosciuto Marco gli ho raccontato tutta questa storia. Tra l'altro Marco, per questo disco, visto che abbiamo detto che ho fatto Ci vorrebbe il mare, Marco è stato uno dei primi che ho chiamato e gli ho detto: Marco, io voglio fare Ci vorrebbe il mare. Lui mi ha detto: per favore, provina anche Disperato. E l'ho fatta. E poi quando ci siamo risentiti gli ho detto: vedi Marco, che non posso girare al femminile, io non mi sento identificata se non divento protagonista della storia che sto raccontando, sembra un po' troppo finto per me. E quindi poi gli ho mandato il provino di Ci vorrebbe il mare e lui mi ha benedetto, come te, viene dalla tua scuola, benedite tutti. E mi ha detto che le è piaciuta quella, quindi poi

0: Io spero di poterla cantare dal vivo anche in tour, perché le tappe italiane che farò, io voglio invitare alcuni dei miei colleghi. Quindi Marco non te l'ho neanche detto, però magari vieni a Firenze, non lo so. In ogni città mi piacerebbe invitare qualcuno a cantare le canzoni che ho fatto loro, sì. Loro.
1: Va bene, allora, non sono una signora.
0: Attenzione, vabbè, questo è certo.
1: Tu sei una signora, sei una signora della
0: non
1: musica
0: italiana.
1: Non sei
0: più signorina.
1: Non sei più signorina, però, Laura, va bene tutto. Cioè, ogni tanto si passa da bambina, ragazza, signorina,
0: a
1: signora.
0: Ma non lo sono, in effetti, come dice la mitica Loredana Bertè.
1: Esatto, tu sei una signorina, perché poi dentro mi ricordi ancora quella di quando hai 18 anni.
0: Assomiglio ancora, vero? Sì, di carattere sono molto simile alla Laurina.
1: Questa versione, per chi ci segue in televisione in questo momento, è stata realizzata anche in questo caso qui da noi, nel nostro Music Place, durante un Radio Italia Live con la signora Laura Pausini. Quindi ascoltiamo e vediamo. Non sono una signora.
0: Yes.

0: Sì, ma del resto,
1: grazie.
0: Insomma.
1: Beh, e se non lo sai tu, con tutte le chitarre che hai esposte, grossa collezione qua abbiamo in casa Volanti.
0: Cara Laura, cara Laura.
1: Ci senti, sarà questa canzone in tour? Lo scoprirete
0: solo vedendo, solo andando.
1: Lo scoprirete solo avvenendo da me.
0: Da me, esatto.
1: Dunque, il concerto sarà fatto, durerà più o meno 2 ore, 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, dipende da quanto parlo, ma tranquilli perché canterò soprattutto e basta. E sarà fatto principalmente dalle mie canzoni più importanti, cioè La solitudine, Strani amori, Invece no, Tratta il mare, tutte queste canzoni. Farò qualche rivisitazione in alcuni medley di canzoni mie vecchie che da tanto non canto, e poi ci saranno due momenti nei quali faccio degli omaggi a queste grandi star italiane, e in alcune date ci saranno,
0: anche loro.
1: Sì, ovvio.
0: Cara Laura, senti, facciamo una cosa. Torniamo indietro di 399 mesi. Sono 33 anni.
1: Appunto, è 30 roba.
0: Ho fatto i conti, ci ho impiegato mezz'ora. Perché ho fatto 33 per 10 fa 330.
1: Sì.
0: E allora ho sbagliato.
1: Mi
0: perché
1: sa
0: sono
1: che
0: 330 più 99, 4, più di 400 mesi fa. Quando ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti per la prima volta.
1: Mi impicco.
0: E per salutarci abbiamo scelto questa canzone che è stata.
1: Perché ritorniamo veramente, quindi il primo Sanremo. Quando ci
0: Sanremo,
1: quando mi hai presentato
0: con il video di quell'anno lì, quindi
1: aiuto!
0: Tu torni ad essere come
1: che
0: sei adesso.
1: No, no,
0: perché la verità è.
1: Guardate bene, non sono. Cioè, sono invecchiata, chiaramente.
0: No, sei maturata. Che sta a dire?
1: Ah, si dice così.
0: Sì, bene, dai.
1: Matura con me.
0: Maturata nel senso buono, poi Laura, dai, mannaggia.
1: Come le pesche quando maturano.
0: Come
1: le mele, le fragole, insomma,
0: come
1: sono
0: il vino.
1: Sì, ma io non bevo.
0: Ah,
1: quindi vado sulla frutta perché sai
0: va bene, va bene, ecco, allora la frutta funziona.
1: La funziona. Allora vediamo, io non mi ricordo questo video, sai che non lo vedo probabilmente da 15-20 anni.
0: E adesso noi
1: mi
0: lo
1: pentirò.
0: Vediamo insieme, per chi ci ascolta in radio l'ascolteremo insieme. Io mi auguro di ritrovarti presto, cara.
1: Vengo a trovarti. Guarda che ti faccio altre
0: sorprese.
1: È un
0: piacere, veramente, era da tantissimo tempo che io e te non parlavamo insieme in radio e in televisione, una vita, ed è stata veramente una bella esperienza.
1: Grazie.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie a te per l'accoglienza, a tutti voi a Radio Italia e a tutti voi che ci guardate e a tutti voi che ci ascoltate. Un bacio grande, vi aspetto in tour dal 1° di ottobre.
0: Non mancate, mi raccomando. Chiudiamo con Laura e la solitudine.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 11 settembre 2026. È morta Emma Bonino. Addio Emma Bonino, lei è stata una grande protagonista della storia della politica, una testimone del suo tempo. Addio Emma, non sarà dimenticata. Se mi porti da Magnà, il giusto ti devono da. Il rider ha diritto di essere retribuito anche per il tempo che trascorre in attesa degli ordini da consegnare. Lo ha stabilito il giudice Tritta Nicola del Tribunale del Lavoro di Torino in una sentenza che riguarda un fattorino licenziato lo scorso anno. Il tribunale ha riconosciuto per il rider un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 1 ottobre 24, con l'inquadramento al sesto livello del contratto terziario distribuzione e servizi. E dunque giustizia è stata fatta. Ranucci La Vitola, chi dice la verità? Bah, intanto il giudice ha stabilito che La Vitola deve restare al gabbio. 11 settembre 2001, 25 anni fa, la tragedia del terrore e del terrorismo che cambiò il mondo, un ricordo tragicamente indimenticabile. C'è attesa e c'è anche curiosità per verificare la ricaduta effettiva nelle tasche della gente dei nuovi interventi del governo sui carburanti. Intanto la Banca Centrale Europea ha rialzato i tassi di 25 punti base per colpa delle incertezze, ma c'è una stima di crescita in su. La Lagarde spiega, resta l'obiettivo inflazione. E l'economia in area euro resiliente, usa il luogo comune la Lagarde, ma intanto chi ha fatto un mutuo pagherà di più. Se di un certo tipo. Tornano a crescere produzione e fiducia, da due mesi sale quella delle imprese, tira il settore delle costruzioni, il mattone insomma, dice il bravissimo chef Carlo Cracco. La zuppa di maiale e pesce gatto si fa in Cambogia. Buon appetito. Lo sport, il calcio, la Champions League, esaurite le partite della prima giornata dopo le sconfitte di Inter e Napoli. I nerazzurri e i partenopei sono stati infatti battuti. Sono arrivati il pareggio della Roma in Turchia col Fenerbahce e la vittoria scoppiettante, bellissima, del Como esordiente 4-1 sull'Ipsia. Oggi c'è l'anticipo in Serie A della quarta giornata, la partita è Venezia contro Fiorentina e ricresce l'attesa per la pallavolo maschile, i campionati europei. L'Italia ha esordito, come si dice, alla grande, vincendo 3-0 con la Svezia. Domani gli azzurroni affronteranno la Grecia. Ragazzi della pallavolo, siete alti, siete forti, siete praticamente invincibili e quindi avanti, dritti verso il traguardo. Dai, dai. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi abbandona l'Italia lasciando qualche strascico di stabilità. Nel corso del pomeriggio residue precipitazioni potranno ancora interessare i rilievi del Triveneto e le coste centro-meridionali adriatiche. Altrove sarà in genere asciutto ma con presenza di molte nubi. In serata e nella prossima notte avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia-Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul medio Adriatico e sul basso Tirreno. Meglio altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: cintura. Comunque, a forza di sentire sta canzone, a me per tutta l'estate mi è girato, eh.
1: Anche a me è girata nella testa. Sì,
0: no,
1: sì,
0: dico
1: sì.
0: La testa mi è girata,
1: ah,
0: proprio.
1: Sì, tutta, sì,
0: e
1: anche.
0: Non solo quella, ma lasciamo perdere. Buongiorno, guarda chi c'è di là.
2: Malandrino.
0: Salutiamo Mario Volanti e Laura Pausini che erano qui insieme, vi hanno raccontato un po' di cose di Laura, bella sorpresa stamattina.
1: Bella sorpresa, eh? Sì, sì. Pensa noi che lo sapevamo qualche ora prima,
0: non
1: potevamo dire niente
0: nulla,
1: a nessuno.
0: Non potevamo, perdonateci.
1: Vabbè, comunque è stata proprio una bella intervista, l'abbiamo ascoltata anche noi,
0: esatto,
1: abbiamo scoperto
0: esatto.
1: Tante curiosità. A me piace sentire tutte quelle storie,
0: certo,
1: lì, delle cose vissute, successe.
0: Capo ne ha da raccontare.
1: Adesso dopo gli vado a chiedere se magari viene a raccontarcene un po'.
0: Un po' in diretta.
1: Sì.
0: Nel frattempo siamo noi, i soliti due del pomeriggio.
3: Mauro Marino.
0: Sei incantato.
3: Francesca Leto.
0: Stussi che ci fa gli scherzi, hai capito? Il parafugna.
1: Stussi. Poi
0: cosa volevamo dirvi?
1: Che c'è il numero.
0: È il numero,
1: ma
0: prego.
1: Scusa, oggi è venerdì.
0: Appunto, stavo dicendo quello, che oggi è venerdì, c'è l'emerito ciufolone, quindi un nuovo indovinello per voi, pronti ad accompagnarvi, ma questo succederà dalle 14.
1: Sai che ciufolo vorrà infilarsi.
0: Dove?
1: Sul transfer di Laura Pausini per andare con lei in tour.
0: Credo.
1: Ho detto no. Tu devi rimanere qui per ascoltatori. Allora, il numero 331-995-0095.
0: Abbiamo detto tutto, possiamo andare al cinema come al solito per pochissimi secondi e poi c'è la musica.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: strano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Silenzio.
2: Cosa?
1: Perché ci scrivono: ho 14 anni, sto addormentando mia nipote, potete mettere qualcosa di rilassante?
2: Ma tutti i giorni c'è qualcuno che sta facendo addormentare qualcuno.
1: Vuole una ninna nanna, quelle robe lì tranquille. Solo come facciamo? Cioè, dobbiamo mettere la musica.
2: E adesso mettiamo, adesso andiamo un attimo
1: bimba,
2: a pensare.
1: Chi la do?
2: Caro, ecco.
3: Sulle mani, sveglia la bimba. Dai, scherziamo. Tra poco leggeremo i vostri messaggi, gli altri, vai.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon.
12: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
15: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
14: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
15: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
14: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
15: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
16: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
17: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: però. Bella, sì. Bella, brava Elisa, bellissima canzone. Oggi è venerdì, quindi anche tempo di novità. Questa nuova si chiama
1: Kintsugi. Kintsugi. Sai che è l'arte di riparare con l'oro i cocci,
0: è vero,
1: rotti,
0: è vero, è
1: le cose. Bello, bello, bello, bello.
0: È bello anche il video, tra l'altro. Complimenti ad Elisa, che vedremo molto presto, a meno da quello che ci dicono.
1: Dicono chi è?
0: Chi è?
2: Radio Italia, chi la do?
0: Ecco.
2: La darò al ciuffolino che la mette nel lettino.
0: Che carino.
1: Che
0: bello. Grazie, ma che bello.
1: Grazie,
0: vedi?
1: Che be-
0: Beh, qualcuno
1: contenta,
0: voleva la ninna nanna. Vuoi fare tu la sigla, per favore? Ancora,
1: sì, sì,
0: grazie.
1: Faccio sempre,
0: prego.
1: Io. Ma devo
0: l'ultimo
1: fare
0: giro
1: dei
0: dei,
1: primo,
0: sì, sì.
1: Il primo.
0: Scusa, il primo giro mi sono addormentato anch'io.
1: Stavo per fare l'indovinello.
0: Ciao, grazie, a domani.
1: Tutto...
0: No, andiamo.
1: È tutto pronto per il primo giro dei saluti. A caso.
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: e la base
0: hawaiana di ninna nanna, altro che ninna nanna. Io da piccola mi addormentavo con la canzone di Marinella, dice Andrea. Bella quella.
1: Ah però.
0: Poi
1: vorrei fare un saluto a voi e un saluto alla mia cara futura moglie Marica, che amo tanto.
0: Evviva.
1: Un abbraccio a tutti e grande Radio Italia, grazie.
0: Bello. Poi buongiorno FM, finalmente siete venuti in mio soccorso oggi, giornata lavorativa veramente piatta e noiosa. Fortuna vuole che siete arrivati voi, adesso è tempo di dare una svolta alla giornata con risate e spensieratezza, dice Leandro. Grazie.
1: Dai, ci metteremo tutto il meglio che possiamo. Ciao FM, bellissima sorpresa.
0: Pausini.
1: Riferita alla Pausini. Anche a me piace ascoltare racconti, aneddoti, retroscena. Chissà quante ne sapete e ne avreste da raccontare. Propongo una trasmissione specifica. Adesso aspetto l'indovinello e 3 ore di buon umore e risate. Un abbraccio, Stefano.
0: Io lo
1: grazie.
0: Dico, mi farò aiutare perché non sono in grado, sono ignorante. Però ho finito la mia esperienza lavorativa, farò un libro dove racconterò un sacco di cose.
1: Io no, non lo farò, che è meglio che non racconto.
0: Poi Alessandro dice 34 gradi ancora a settembre, speravo in un settembre più fresco, invece caldo in Sicilia, quindi lo salutiamo, un saluto anche a te, grazie. Possiamo andare con la prossima? Dicevo che mi sono addormentato prima con la musichetta della ninna nanna.
1: La ninna nanna ha funzionato.
0: Tienila lì che quando ce la chiedono così abbiamo la ninna nanna pronta. Oli e Giuli, vai.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Il tuo cuore è l'area C.

0: Oh yeah, Fabri Fibra, yeah, wow, yeah. Prende.
1: Eh?
0: Fabri Fibra. Va bene.
1: Ma aspetta, devo dire.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Non ancora, però è interessante vedere le balene volare. Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Ci è arrivata una freddurina di Alessandra Pomezia, però oggi non possiamo leggerla, perché
2: proprio
1: oggi è l'11
2: oggi, no.
1: settembre.
2: No, no, no, no.
1: E poi parleremo dell'11 settembre, perché è giusto anche ricordarlo.
2: Certo, certo.
1: Benissimo.
2: Certo.
1: Puoi andare.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
6: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro.

0: Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
9: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
10: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
9: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Emma arriverà l'amore prima Gabbani Summer Funk. Allora, dicevamo prima dell'11 settembre, oggi appunto è l'11 settembre, 25 anni fa a New York, lo sapete che cosa è successo, gli attentati, e New York ha deciso di ricordare con un omaggio alle 2.977 persone che persero appunto la vita in quegli attentati.
1: Esatto.
0: E nella serata di ieri del 9 settembre,
1: sì,
0: cosa hanno fatto?
1: Un vero e proprio spettacolo molto emozionante con i droni che si sono posizionati in modo da ricostruire quelle che erano le torri gemelle che c'erano appunto fino a 25 anni fa.
0: Ecco. E i droni erano proprio 2.977 per uno per ciascuna delle vittime di quegli attentati.
1: Esatto, e poi il tradizionale tribute in light, i due fasci luminosi che ogni anno vengono accesi in questo periodo dove sorgevano proprio le torri.
0: Volevamo ricordare anche noi quei momenti perché ce li ricordiamo e sono impressi,
1: sì,
0: nella nostra,
1: sì,
0: memoria,
1: sì, sì,
0: insomma,
1: sì,
0: perché in quel momento tutto si è fermato.
1: Decisamente.
0: È stato, sì, un momento molto molto particolare, e quindi mandiamo un abbraccio agli amici che ci ascoltano dagli Stati Uniti, perché sono tanti ogni giorno che ci scrivono.
1: È vero.
0: Ciao, un abbraccio a voi.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Noi la mettiamo sempre, caro Elma Ermal Meta, la musica romantica. Al volo un paio di messaggi, via.
1: Ciao ragazzi, sono Pier Salvo da Augsburg, sono nel mio chiosco, faccio le pizze, intanto gioco a scala 40 con il mio amico Luciano. Me lo salutate e gli dite che oggi perde?
0: Va bene,
1: l'ha detto così, l'ha detto lui.
0: Fateci sapere, Luciano, se poi hai vinto o se hai perso, come dice appunto Pier Salvo. Ciao Mauro e Francesca, tutto bene? Un saluto dalla vostra ascoltatrice che vi ascolta sempre, mi fate ridere e alleggerire la mia giornata, Anna da Reggio Emilia. Ciao ragazzi.
1: Molto bene, ciao a tutti, siamo puntualissimi. Scavallo che poi arriva l'indovinello.
0: Brava, c'è il ciuffolo che scalpita, prego.
1: Sì, sono le due.

0: poco, tant'è che la canzone è finita. Madame, prima zucchero.
1: Ma hai detto gioco?
0: Ho detto gioco.
1: Ma allora è il momento?
0: È il momento e allora siamo pronti, perché ormai i nostri fedelissimi lo sanno, il venerdì è sempre bello perché c'è l'indovinello.

0: Certo che siamo due cretini, se noi ci passiamo il megafono.
1: Ma noi non dobbiamo. Sì, hai capito.
0: Poi ci viene l'herpes, certo.
1: Hai capito?
0: Mannaggia la miseria.
1: Allora, molto bene, tutto è pronto. Prego. Per l'indovinello di oggi. Il ciufolo è già stato preparato.
0: Esatto.
1: Per cui è pronto a partire. Ascoltate bene questo l'indovinello.
0: Mm-hmm.
1: Se ce l'hai, è perché non sai.
0: Attenzione, se ce l'hai è perché non sai. Ecco,
1: già.
0: Non possiamo dire di più. L'emerito ciuffolo è pronto per voi, dovete rispondere per aggiudicarvelo. Il numero è sempre lo stesso.
1: 331-995-0095, mi raccomando, non telefonate,
0: ecco,
1: non telefonate.
0: Scrivete che noi così ci rimane tutto lì scritto, sì. E come dice, verba volant,
1: esatto.
0: Scripta manent, giusto?
1: Esatto,
0: ce l'hai è perché non sai. Che cosa sarà mai? Ecco, il numero abbiamo detto, siamo pronti per ascoltare, visto che oggi è venerdì, il nuovo Disco Italia.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Vedi, è arrivato di là Mazzella che è curioso di sapere la soluzione all'indovinello. Non ci è arrivato, non c'è arrivato.
1: Devi aspettare.
0: Non l'hai sentito?
1: Allora,
0: adesso te lo ripetiamo.
1: Guarda,
0: attenzione,
1: allora,
0: prego.
1: Se ce l'hai è perché non sai.
0: Ecco.
1: Se ce l'hai è perché non sai di cosa stiamo parlando. 331-995-0095.
0: Vedremo, vedremo. Nel frattempo, in tanti avete già scritto. Continuate pure a farlo se volete aggiudicarvi l'emerito ciufolone. E invece, se volete, segnatevi questo appuntamento, perché il 18 e il 19 settembre saremo noi due all'Arena di Verona con i BYD Music Awards. I più grandi artisti della musica italiana riceveranno i prestigiosi premi che, come segno, insomma, diciamo, di riconoscimento per i loro successi discografici e per i loro live.
1: I nomi sono tantissimi, ve ne diciamo alcuni, poi scoprite tutto sul nostro sito radioitalia.it. Ci sarà Achille Lauro, Anna, Emma, Geolier, Olli, Max Bezzali, Tommaso Paradiso e tanti tanti altri.
0: Ma tantissimi, sono quasi 40.
1: Sì, sono tanti.
0: Non perdete questi appuntamenti, due serate ricche di emozioni per celebrare appunto i 20 anni di questo evento in onda su Radio Italia Solo Musica Italiana, radio ufficiale dell'evento, e saranno commentate qui in radio da Francesco Cataldo.
1: Esatto, poi ci sono i collegamenti con noi da Verona, quindi seguiteci per le interviste, trovate tutte le informazioni, come vi dicevo,
0: 18,
1: su radioitalia.it.
0: Esatto, 18 e 19 settembre all'Arena di Verona.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
11: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema!
5: Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Move your body, body, fuochi, body, fuochi. Body. Va bene, Elodie, mi ami, mi odi. Prima Achille Lauro, la città degli angeli, c'è l'indovinello, l'abbiamo lanciato. Molti di voi si sono avvicinati, pochissimi ci sono arrivati, però.
1: Pochissimi
0: eh?
1: Ancora.
2: Sì. Ho vinto, eh?
0: Hai
2: ho vinto?
0: Vinto
2: sicuro 100%.
0: Dici. E quindi che cosa?
1: Ah no, aspetta,
0: se non ci dici neanche la soluzione, scusa.
1: Fammi...
0: Ah, vinto,
1: fatemelo dire l'indovinello, dicelo, dicelo. Che lo ricordiamo. Se ce l'hai è perché non sai di cosa stiamo parlando.
0: Allora, non è il dubbio.
1: È vero, il dubbio è stato
0: molto segnalato. Non è il dubbio.
1: Non è neanche l'ignoranza,
0: però un po', diciamo, siamo sulla linea abbastanza. Ci siamo.
1: Sì, ma volevo salutare anche Vincenzo da Benevento.
0: Ciao Vincenzo.
1: Che come
0: ciao.
1: Risposta.
3: Ciao.
1: Che come risposta ha dato il cognome, non ho capito bene il suo percorso mentale, ma non è il cognome.
0: Perché non lo sai? No, il cognome lo sai.
1: Esatto, se tu non lo sai.
0: Comunque niente, sta di fatto che potete ancora rispondere se volete, se ce l'hai e perché non lo sai, ditecelo voi al 331-995-0095 se volete il nostro emerito ciuffolone. Ma Mazzella poi ci è arrivato alla fine.
1: No, vabbè, adesso andiamo al cinema.
0: Non glielo dire a Mazzella.
1: Non diciamoglielo. No.
0: Andiamo al cinema, dai, 40 secondi.
4: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Il grande Lucio Dalla, attenti al lupo, c'è l'indovinello emerito ciuffolo qui per voi, pronto a partire appena lo assegneremo a qualcuno di voi che ha risposto in modo corretto.
1: Esatto, allora l'indovinello è: se ce l'hai è perché non sai. 331 995 0095. Mi sono piaciute moltissimo alcune risposte. Sentiamo. Per esempio questa, le corna.
0: Le corna, ci le può corna, stare, sì, non... sì, sì, se ce l'hai,
1: se ce l'hai
0: è perché non sai, ecco.
1: No,
0: o non lo sai ancora.
1: Ancora, ci starebbe bene.
0: Ma non è questa la risposta corretta.
1: Mirko da Padova scrive: il proprio funerale.
0: Anche
1: in,
0: sì,
1: effetti,
0: in effetti
1: tu non lo sai perché sei già passato a miglior vita.
0: Diciamo che è qualcosa di più vivibile, diciamo, no?
1: Esatto, e poi mi è piaciuta anche Ilaria da Luino che scrive: l'alito cattivo.
0: Vabbè, lì a volte te ne accorgi.
1: Puoi non saperlo, però,
0: volte,
1: delle volte.
0: Sì, volte. Sì, anche se senti, anche diciamo
1: la scella
0: pezzata, quella
1: qualcuno magari non se ne accorge.
0: Comunque, se ce l'hai è perché non sai che cosa sarà mai, ditecelo al 331 995 0095, e fatelo
1: serenamente, sì,
0: come faranno Giulie e Bresh.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: dai, bravo, dai, hai detto dai. Bene che venerdì c'è l'indovinello con Emericio Ciuffolo.
1: Emericio Tufolo.
0: Oggi so la frutta. È la nina nanna dell'inizio che mi ha addormentato.
1: Ogni tanto mettiamola, Stussi, sì, sì. Che no, ce no, la ricordiamo. Così. Eccola.
0: No, devi mettere quella dell'ascoltatrice. Quella del cantato l'ascoltatrice.
1: Sì, sì, dopo.
0: Rilanciamo veloci.
1: Rilanciamo via. L'indovinello se ce l'hai è perché non sai. 331-995-0095 che cos'è? Buonanotte.
0: Fiorellino.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
5: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Allora, ci siete? Siete caldi?

0: a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: La mia risposta sei tu.
1: Abbiamo qua degli ospiti.
2: Abbiamo gli
1: studio,
2: ospiti, sono un po' emozionata.
1: Ivan
2: proprio...
1: il Terribile, il nostro Lucifero, accompagnato da un signore che sarà Lucifero pure lui, immagino.
2: Sì, sì, sono qua che guardano, studiano, fanno.
1: Ivan, ti devo far vedere un video che ho fatto dopo su Instagram, te lo faccio vedere dopo.
2: Possiamo
1: Prego.
2: Parlare dell'indovinello?
1: Andiamo,
2: allora, l'indovinello di oggi, così anche voi, se volete, potete dire la vostra, è: se ce l'hai è perché non sai.
1: Ecco, allora, è una cosa che magari vorreste sapere, però non la sapete, diciamo.
2: Quindi allora la vorreste sapere.
1: Ultimo aiuto, stiamo
2: la vorreste
1: quindi
2: sapere,
1: se la volete
2: quindi...
1: sapere perché siete un po', diciamo.
2: E allora, però, un po' troppo così, eh? Cioè adesso si è capito.
1: È l'ultimo lancio.
2: Si
1: era
2: capito,
1: quindi.
2: Si è capito. Secondo me.
3: Ho vinto, eh?
1: Hai vinto, sì.
2: Ha vinto,
1: c'è cioè quello. Non ci ha dato la risposta.
2: Che ancora non aveva risposto.
1: Va bene.
2: Allora, se ce l'hai è perché non sai. Ultimissimo lancio, mi raccomando, indovinate tutti che il cupolo è qua pronto. Yeah. Via,
4: Ciao, Michela da Ostia. Mm. Secondo me.
2: Come secondo
1: ma
2: me?
1: Ma oggi tutti a metà mandano le messaggi, ho capito, che gioco è? Vabbè, comunque secondo me ci arrivate con questo aiutone, diamo il numero.
2: Sono rimasta lì proprio che lo volevo
1: curioso,
2: sapere
1: anch'io.
2: Cos'era.
1: Diamo il numero, l'ultima volta,
2: 331-995-0095.
1: Perfetto, adesso c'è?
2: Flamenco Paranoia.
1: Lo balli?
2: Certo.
1: Allora va bene, finché non canti
2: canto anche, canto.

0: La mamma pensa che la risposta sia la domanda oppure incertezza.
1: Oh. Ma la mamma lo si è allontanata tanto.
2: Ma che
1: però,
2: carina,
1: purtroppo
2: però
1: non è quella corretta. Salutiamo te e anche la mamma a questo punto.
2: Certo, e salutiamo anche tutti quelli che hanno partecipato, perché siamo pronti ormai, siamo in chiusura, quindi diamo la risposta all'indovinello di oggi.
1: Allora, se ce l'hai è perché non sai che cosa sarà mai.
2: E la risposta esatta all'indovinello di oggi è...
1: Devo dirlo?
2: Sì, devi dirlo.
1: No, dillo tu.
2: No,
1: dai.
2: Dillo tu.
1: No, dai, dillo tu, sì, dai. Sì.
2: La curiosità.
1: Oh, la curiosità. Bravissimi a tutti quelli che ci sono arrivati. Chi subito, chi un po' in ritardo, chi poi con l'aiutone finale. Insomma, noi scegliamo rigorosamente a caso dove mandare le merito ciuffolo.
2: Attenzione, il ciuffolo è già partito. Attenzione, in direzione Ponte di Legno da Sara.
1: Brava.
2: Sara.
1: Arriverà lì, forse
2: brava.
1: È già lì, non lo so.
2: È già lì sicuramente. Chi è?
1: È il ciuffolo che bussa alla porta di Sara.
3: E quindi ho vinto, eh?
1: Ha vinto, bravo, bravo. È quello di prima.
2: È da un'ora che dice che ha vinto.
1: Ma non ci ha dato mai la soluzione. Comunque, bravi, complimenti a tutti. Venerdì prossimo torneremo con un altro emerito ciuffolone.
2: Esatto, adesso scavalliamo, che prego. Sono le 3:01.
4: Ti indovinelli li fate voi?
1: Sì,
4: no,
1: sì,
4: perché
1: sì,
4: quello
1: sì.
4: Di oggi fa proprio.
1: Falli
2: no,
1: tu,
2: non è vero, era vinto.

0: Casini da tutta la vita, dice questa nuova canzone che abbiamo ascoltato. Aspetta un attimo, dobbiamo salutare degli amici che sono qui con noi. Diccelo tu, Eleonora.
1: Sì, diccelo tu. Della Lega del Filo d'Oro.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
0: Sono stati qui con noi.
1: Sono venuti a vedere come funziona la radio. Che bello. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, cosa volevo dire? Qualcosa, ma non mi ricordo. Ho perso il filo.
1: No, niente. Allora, abbiamo finito l'indovinello, abbiamo mandato il ciuffolo è arrivato, lo sappiamo. Poi sono arrivati i nostri ospiti, ci siamo un po' così distratti. Adesso siamo pronti, siamo nella terza ora insieme con Mauro Marino, con Francesca Letto, c'è Palomo di là. Sì, sì,
0: non
1: siamo noi.
0: Non sono Francesco Cataldo.
1: No, no, no, no. Te
0: non
1: lo
0: sono
1: garantisco.
0: Mario Volanti.
1: Neanche.
0: Non
1: no, no,
0: sono
1: no.
0: Stussi Palomo Bellomo.
1: No, è di là. Ah, è di là. Là.
0: Va bene, che ore sono? Ah, è tardi, dobbiamo parlare di cose interessanti che abbiamo da raccontarvi. Allora, una di quelle che eravamo qua con gli amici, stavamo chiacchierando
1: sì,
0: spiegando come funziona tutto. Stavamo parlando dei fumatori che sono sempre più soli. Cioè,
1: è
0: una
1: vero.
0: Volta uno fumava, non è un bel vizio, diciamolo.
1: No.
0: Una volta uno fumava per fare. Per riunirsi, no? Per stare insieme, per
1: ma dai,
0: conoscersi,
1: usciamo, fumiamoci una sigaretta.
0: Adesso non è più così, perché fumare non è più considerata un'attività sociale. Cioè, da uno studio condotto su oltre 50.000 persone in 15 paesi diversi è emerso che i fumatori sarebbero sempre più isolati.
1: Esatto, allora gli autori di questo studio sostengono che la relazione tra fumo e solitudine può dipendere dal fatto che fumare acuisce le malattie croniche che limitano la mobilità
0: questo
1: e quindi le occasioni di spostarsi e di incontrare.

0: sensi. Esatto. Inoltre ci sono i divieti di fumo nei luoghi pubblici, che sono un deterrente per i fumatori, e quindi diciamo che si interferiscono un po' sulle uscite in compagnia.
1: Esatto. Una volta dice andiamo là, ci fumiamo la sigaretta tutti insieme, no, quella roba. No, adesso no, non si può più fare. Basta. Quindi, dato che non si può più fare, che facciamo? Approfittiamo e smettiamo di fumare.
0: Che
1: così
0: non è male.
1: Il problema è risolto. Così magari,
0: Sì, ma anche perché adesso c'è tanta consapevolezza anche sul fumo
1: passivo su
0: e
1: queste
0: quindi,
1: cose. Qua.
0: Esatto.
1: E quindi, se volete conoscere gente, in sostanza dovete smettere di fumare.
0: Esattamente.
1: Questo
0: sì,
1: bisogna
0: sì,
1: dirlo. Sì. Lo dice questa ricerca.
0: Dice la ricerca.
1: Possiamo andare avanti con la prossima? Sei romantica?
0: Io sì, sono romantica.
1: Io sono più antico che romantico.
0: In che senso?
1: Che sono vecchio.
0: Ma dai!
1: Romantico.
0: Romantico. Ho capito adesso dopo un quarto d'ora.
1: Tommaso Paradiso.

0: ridendo, ridi di me.
1: Ridere di te, di Vasco, che 11 anni fa era a Venezia a presentare il documentario suo fatto da Fabio Masi, che saluto, che è un amico, l'ho ricordato anche lui sui suoi

0: social questa mattina. Prima invece eravamo qui con gli amici della Lega del Filo d'Oro e ci è sfuggita la notizia che riguarda Marracash e Guè, che hanno fatto questa canzone insieme nuova, si chiama Casini.
1: Esatto, la notizia è che domani, cioè il 12 di settembre, saliranno sul palco dell'ippodromo San Siro di Milano per la prima delle due serate con cui celebreranno i 10 anni di Santeria.
0: Bellissimo.
1: L'album che hanno pubblicato insieme nel 2016, e quindi porteranno sul palco anche la canzone che abbiamo ascoltato prima, quella
0: Pier
1: nuova,
0: Ferdinando
1: Casini.
0: Dedicata a Pier Ferdinando, che no, scherzo, non è vero. Comunque si chiama Casini. Volevamo dirvi anche questo. Ora tu si puoi schiacciare, vai.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
5: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Royal Canin e Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo 1 euro. Discas, Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
7: Suzuki.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
11: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
12: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
17: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
16: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
18: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed dei Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro.

0: per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Che miscuglio di DNA qui, Gabri Ponte, Giovanotti. Tra l'altro Giovanotti è a Roma, sì,
1: ma
0: sì.
1: È già finito il Giova Summer Party, mamma, finisce proprio l'estate, finisce domani e domenica al Circo Massimo. Giovanotti si è già alzato presto stamattina, pedalata di 60 km per Roma, e quindi insomma si sta veramente preparando. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale del Giova Summer Party.
0: È nato a Roma, ha lavorato nelle discoteche romane quando era giovane, insomma, quindi è un po' a casa sua, diciamo così.
1: È un po' come te, anche tu sei un po' a casa tua.
0: Abbiamo
1: Roma,
0: battuto le stesse discoteche in quegli anni lì, più o meno. Mi ricordo il primo disco di Giovanotti, che era un pezzo che nessuno se lo ricorda. Prodotto dai Donato, i fratelli.
1: Aspetta,
0: Donato.
1: Era quello della moto?
0: No, ne ha fatto uno prima.
1: Prima
0: per la pezza della discoteca.
1: No.
0: Sì. Vabbè, niente, comunque, cose vecchie. Andiamo avanti, lo facciamo con Ligabue e questa è qualcosa per te.
1: Per me?
0: No, per Ligabue. Ah. Mirko, perché sei uscito? Rimani qua in diretta. Dai.
1: Adesso torna.
0: Hai paura del microfono, Mirko? Direi
1: Ma
0: di no,
1: no
0: quando canti.
1: Assolutamente.
0: Vieni qua, vieni.

0: ovviamente lo sapete, è molto logico. Noi di solito quest'ora cosa facciamo? Raccogliamo
1: per l'ultimo giro dei saluti a caso, quindi approfittate
0: pure di noi che siamo qui a disposizione. È vero.
2: '99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
9: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
15: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
16: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
17: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional.

0: sono rotolate le pietre qui con i The Color su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo pronti per l'ultimo girettino dei saluti. A caso. Scusa.
1: Ciao FM, siamo Angela, Stefania e Francesca da Milano. Potete fare gli auguri a mia sorella Carmela per i suoi 61 anni dalle sue sorelle e nipotina.
0: Auguri
1: Carmela.
0: Ma allora qui ci voleva la canzone di Cioffi, Carmela. Mannaggia, sì, a saperlo prima. Vorrei salutare la mia bambina Gaia, oggi è il suo ultimo giorno di lavoro, inizierà l'università. La tua mamma Rosi da San Donato Milanese, in bocca al lupo allora Gaia.
1: Viva! Ciao, potrei chiedervi gentilmente se ripetete la soluzione dell'indovinello, perché è stata data la soluzione mentre salivo al piano sopra. Mannaggia. E quando sono tornato probabilmente l'avete già data. Mannaggia, giusto per capire se mi ero avvicinata. Grazie a tutti.
0: Te la ricordi? Devi andare a leggere.
1: Sì, devo andare a leggere anche tutto e non mi ricordo più.
0: La curiosità era, vabbè. Ciao, potrei chiedervi gentilmente se... Ah no, questo è quello di prima, scusa, chi è?
1: Buon weekend a tutti, da Rosa, Giulia, Fatu e Agi. Ciao ragazzi.
0: Saluto anche Ezio, hai perfettamente ragione, hai sfondato una porta aperta.
1: Cosa dice Ezio?
0: Non posso dirlo, allora, però hai perfettamente ragione Ezio. Sono d'accordo, siamo d'accordo. Ma non è colpa nostra,
1: siamo
0: va bene.
1: Sì,
0: possiamo
1: sì.
0: Solo dirti comunque, oggi è venerdì e si preannuncia, come dice Mr. Rain,
1: un lunedì nero.
0: Ecco.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: casse.
1: Uè, pistola!
2: Perché?
1: Si dice così, meglio la pistola dentro la canzone. Ciao, certo. Giuditta, ciao Marco!
2: Ciao ragazzi! Ciao.
1: Giuditta, oggi a caldo,
3: sì, ma in realtà ho sbagliato, perché poi sono venuta in bicicletta con l'aria, non fa così caldo. Però vabbè.
1: No, quando sei in discesa copri, ti vuoi fare i ciclisti.
3: Infatti devo fare così,
1: Ti la freddo.
2: Marco, scuote la testa, scuote la testa.
1: Anche perché? Tu sei venuto in bici.
4: No, perché l'idea è quella, prima di uscire, di affacciarsi una al balcone.
3: L'ho fatto, però non è che posso simulare la velocità della bicicletta.
4: Certo, 90 km/h.
1: Buon primo pomeriggio, ecco, dal Alfano è previsto un abbassamento delle temperature. Anzi, un rialzo. Chiama Alfano e te lo dice. No,
3: avete ragione, colpa
2: dice
3: mia.
2: Dice tutte le modalità, a piedi, in bicicletta, in macchina.
1: Vuoi sapere del traffico? Chiami Alfano, ti dice anche il traffico.
2: Allora.
1: Dai! Se no chiama,
2: dobbiamo andare,
1: chiama Falivelli, sei già fuori, te lo dice lui.
3: Corri veloce.
1: Ciao Stussi, grazie di tutto.
2: Ciao,
1: grazie di tutto.
2: Ciao,
1: torneremo
2: ragazzi
1: lunedì, se vi fa piacere. La ninna nanna iniziale la mettiamo anche adesso.
2: Buon
1: sì
2: weekend a tutti, allora. Ciao,
1: ciao amici, riposate.
2: Sono le 4:01.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Questo è il notiziario viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Lombardia sulla strada statale 9 via Emilia è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa tra lo svincolo per la variante di Fombio e lo svincolo di Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni in provincia di Lodi. In Emilia Romagna sulla strada statale 9 via Emilia è attiva un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Alseno in provincia di Piacenza. In Liguria sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa tra gli svincoli di Padi Varma e di Borghetto di Vara in direzione San Luigi, allacciamento a 10 Genova Ventimiglia in provincia della Spezia. In Sicilia sull'autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa fra lo svincolo per Ponte Cinque Archi e lo svincolo per Caltanissetta e Mera in direzione Catania. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841

0: Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno a Radio Italia, solo musica italiana che se la prendi con una frase è tutta sbagliata.
1: No,
0: tu dici...
1: no, l'uomo ragno no.
0: Ma poi gli 883 colpevoli, vabbè, comunque lascia stare, è andata così. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio, buon venerdì a tutti, buon venerdì anche ad Ambro.
2: Ambro.
1: E anche all'altro Ambro,
0: sì,
1: e anche
0: a tutti quanti,
1: a tutti
0: amici.
1: Loro.
0: Oggi è venerdì, novità delle novità. Escono canzoni nuove.
1: No, perché io vorrei ricordare
0: qualcosa,
1: vorrei
0: dai.
1: Ricordare ecco. Vorrei ricordare a chi si fosse sintonizzato oggi per la prima volta che Marco martedì, se non sbaglio, ci ha tenuto a ricordare che martedì scorso non è uscita nessuna canzone nuova,
0: sì.
1: Che poi secondo me da qualche parte nel mondo qualcosa
0: no, certo.
1: È uscito.
0: No, io ovviamente parlo per quanto riguarda

0: Guarda la nostra programmazione.
1: Certo, certo. E quindi oggi era giusto che ricordassi che
0: era doveroso fare questo appunto.
1: Doveroso.
0: Qualcuno l'ascolteremo, di qualcos'altro parleremo, insomma, sempre riguardo alle nuove uscite, e poi abbiamo un sacco di aggiornamenti.
1: Aggiornamenti è proprio la parola giusta, perché ci sono cose di cui abbiamo parlato che però dobbiamo ritornarci sopra, perché sono successe delle cose, e comunque abbiamo 2 ore per fare tutto questo e molto di più.
0: Ah sì.
1: No, solo questo.
0: Ah, solo
1: no,
0: questo.
1: Di più no.
0: Infatti, va bene.
1: No, allora, rimaniamo nel nostro.
0: Quando siamo pronti e mettiamo una, che dici?
1: Sì.
0: Vai.
1: Sì.
2: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Emma Femme Fatale su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti, allora, ci sono cose che, di cui bisogna parlare, sì. Perché insomma, molte volte si crede tantissimo in quello che arriva
0: dall'alto.
1: Ciò che non conosciamo, dall'alto, da una cosa a cui non sappiamo darci una spiegazione, no? E quindi molte persone si affidano anche a questo.
0: Tema serio.
1: Cioè, oggi è venerdì, ragazzi.
0: Quindi tema serio.
1: Tema serio.
0: Ok, io so già che rovineremo tutto, però vabbè, rimanete lì, lo scopriremo insieme.
1: Vabbè.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
9: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
8: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
9: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
8: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
9: Francesca Leto.
8: E Mauro Marino.
9: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio!

0: Sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
2: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via via!
9: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Corpi Celesti, Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana. Si parlava prima di credenze, ma anche di religione, perché non tutti abbiamo giustamente la stessa religione e le stesse credenze.
1: Cose che arrivano dall'alto, hai detto tu.
0: Lì dove credenza non è quella
1: dove metti i piatti, certamente, capito. Certamente, stiamo parlando proprio di credo sì. religiosi. Dal Sudafrica arriva questa storia di un pastore di nome Chris Penelope.
0: Sì, molto, molto seguito tra l'altro.
1: Io non voglio andare avanti, vai avanti tu.
0: Sì, è molto.
1: Da qui io proprio me ne lavo le mani.
0: Ma solo perché si chiama Chris
1: Penelope. Perché questa era l'ultima cosa che volevo dire e poi basta, vai avanti tu da qua.
0: Praticamente questo religioso è molto seguito. Immaginate che nel villaggio c'è un giorno specifico in cui si fa questo rituale religioso in cui lui in qualche modo benedice i suoi fedeli.
1: Sì, addirittura dice di avere dei poteri curativi.
0: Ce li ha. Praticamente cosa fa? Riesce a guarire i suoi fedeli attraverso i gas che emette dal suo corpo, ma non dalla parte alta. Ok? Durante questo rituale lui si avvicina al volto delle persone.
1: No, ma non devi andare nello specifico così tanto.
0: È religione. Si siede sopra ed emette, evidentemente ne ha tante perché poi non so, però lui emette questo gas speciale, molto particolare, dal potere curativo. E lo mette anche sui social.
1: Sì, lo mette anche sui social. Ci sono persone che si sono lamentate e hanno detto questa cosa qui è bullismo. E lui ha detto no, così curo la gente.
0: A parte che loro sono consapevoli di quello che stanno facendo.
1: Sì, sono consenzienti altro. Sono consenzienti, quindi insomma...
0: Credono in qualcosa. La differenza tra lui e un'altra persona è che le tue non fanno guarire.
1: Sai che devo dirti, non ho mai provato.
0: Io ho provato.
1: Tu hai provato?
0: Nessuno è mai guarito.
1: No? È peggiorata la situazione?
0: Anzi,
1: molto bene.
0: Sì.
1: Cioè, il fatto che tu abbia provato mi perplime, se posso dire.
0: Non ho avuto il dono. Va bene. Non ho avuto questo dono.
1: Ti ringrazio. C'è ernia, questa si chiama dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Entro a casa, fuori è già mattina e non ho più le chiavi di casa e non ho più voglia di dormire. Quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: Alessandra Amoroso, Notti Blu su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sono dei concerti di Biagio Antonacci di cui vogliamo parlarvi. Uno è quello di questa sera, ok, all'anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, siamo in provincia di Brescia.
0: Sì, lui tra l'altro sta aiutando in queste ore una fan a ritrovare un oggetto che le è stato rubato durante il suo concerto di mercoledì all'anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. Lui si sta proprio impegnando su Instagram per cercare di aiutarla.
1: Certo, ha ripreso una storia di questa fan. Tra l'altro ci sono altri appuntamenti di Biagio Antonacci che trovate
0: sulla nostra Oasi nel deserto.
1: Scusa?
0: L'Oasi nel deserto.
1: Scusami?
0: Oppure la stella polare.
1: Ma perdo l'equilibrio. Cioè, hai fatto 3 anni col faro nella nebbia e tu me lo cambi così. È finita un'epoca, amici.
0: Oasi nel deserto.
1: È finita un'epoca, si festeggia.
0: No,
1: amici.
0: Come si festeggia? Scusa, però potevi dirlo che non ti piaceva fare tutta questa cosa.
1: Io l'ho detto a chi di dovere, alle autorità competenti.
0: Oasi nel deserto lo preferisci?
1: Non lo so.
0: Stella polare o oasi nel deserto?
1: Dobbiamo capire insieme. Amici, aiutateci a capire questa cosa, perché sono molto indeciso. Qualsiasi cosa purché non sia il faro nella nebbia.
0: Bene, intanto visto che abbiamo parlato di lui, ascoltiamo Biagio Antonacci.

0: Giuli con Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici,
0: l'ultima canzone.
1: È finita quest'epoca.
0: C'è una sollevazione popolare però per la fine del faro nella nebbia.
1: Non importa, amici, le cose bisogna lasciarle andare quando sono al livello più alto. È lì che bisogna lasciarle andare.
0: Esatto, cioè non bisogna aspettare che stanchi, non bisogna cambiare.
1: Per 40 anni, 50 anni, 60 anni a fare bisogna le farne. Cose, perché altrimenti poi diventa
0: noioso.
1: Ma certo.
0: Esatto,
1: ma certo.
0: Bisogna cambiare, quindi cerchiamo di abituare. Devo valutare come dirò oasi nel deserto, ho scelto io.
1: Abbiamo deciso oasi nel deserto.
0: Ho deciso io perché la sollevazione popolare per il faro nella nebbia mi ha veramente colpito, quindi ho deciso di cambiare così.
1: Va bene.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
4: Suzuki.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti.

0: accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
4: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex?
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex!
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Malika Ayane è detto tra noi su Radio Italia, solo musica italiana. Spieghiamo che cosa sta succedendo, perché stanno arrivando un sacco di messaggi, però magari c'è qualcuno che non ha capito. Allora, è un annetto che per ricordare il nostro sito, io urlo il faro nella nebbia, cioè radioitalia.it è il nostro
1: Brava, la parola chiave è urlo.
0: Sì, esatto. Quest'anno. Sì.

0: deciso che per la stagione nuova lo togliamo il faro nella nebbia. C'è questa sollevazione popolare. Io volevo leggere questo messaggio di Gabri da Iglesias, prego. Che dice: perdonami, ma non hai mai dato retta a Marco anche le rare volte in cui aveva ragione?
1: Sì.
0: E vuoi dargli retta adesso? Ti prego.
1: Ragazzi, mi spiace anche dirlo, purtroppo è arrivato il momento, cioè anche per voi, ci vediamo lì nel futuro, vi aspetto tutti lì.
0: Quando
1: arrivate, chiamatemi, io sono già lì.
0: Perché tu lo dicevi prima che bisognava togliere.
1: Tutto dicevo prima io, Giuditta, tutto.
0: Guarda, tutto. Non ho
1: sono
0: parole.
1: Sono anche un po' stanco.
0: Lo so, è una cosa faticosa.
1: Torcicollo ogni volta a girarmi e vedere dove si è, cioè,
0: è una cosa faticosa, lo capisco.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Addio a Emma Bonino, la leader di Più Europa. Aveva 78 anni, era malata da tempo, è stato un punto di riferimento, ha detto Mattarella. Meloni annuncia il funerale di Stato. 25 anni fa, gli attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti, oggi le commemorazioni a New York, al Pentagono, lo speciale di Sky TG24. Trump atteso al Pentagono per le celebrazioni. Ieri nel discorso alla convention repubblicana per le elezioni di midterm ha detto: andate a votare o andrete all'inferno. Legge elettorale, la maggioranza si ricompatta, il Senato boccia il subemendamento sulle preferenze e dice sì ai capilista bloccati, voto vergognoso dicono le opposizioni. Flessibilità per l'energia, l'Italia invia una lettera a Bruxelles. Caro carburanti, prorogato di una settimana il taglio dello sconto sul diesel. Meloni promette sostegni mirati. Ex Silva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, dovrà essere messo in atto entro il 28 settembre. Dopo il gran caldo è arrivato il maltempo, ieri violenti nubifragi hanno provocato la morte di due persone e diversi danni al centro-nord. La perturbazione ora si sposta al sud. Champions, il Como all'esordio travolge il Lipsia 4-1, pari della Roma in Turchia contro il Fenerbahce. Oggi torna la Serie A con l'anticipo Venezia Fiorentina.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per incidente sull'incrocio di Verano-Brianza via Comasina, direzione passo dello Spluga confine con la Svizzera. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, incidente dopo contorsi e prima di Petina in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Friuli Venezia Giulia, statale 52 Biscarnica, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 7 del 15 settembre alle 18 del 30 ottobre 26 tra l'incrocio di Moscardo e quello del passo Monte Croce Carnico, confine con l'Austria. Nel Piemonte, sulla statale 589 dei laghi di Avigliana, ci sarà senso unico alternato, causa lavori dalle 7 del 14 alle 19 del 16 settembre, tra l'incrocio di Saluzzo e l'incrocio Costigliole-Saluzzo. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, incidente presso lo svincolo di Enna, direzione Catania. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, c'è senso unico alternato con lavori tra l'incrocio Montalcino e quello di Bonconvento, strada statale 451 di Monte Oliveto. Buon viaggio con Radio Italia solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Francesco Renga con Angelo dal 2005, il Festival di Sanremo tra l'altro, a Radio Italia, solo musica italiana, 12 minuti dopo le 17, Giuditta Recco, Marco Falivelli, Ambro in regia, vi parliamo di un personaggio spagnolo.
1: Sì, la Gastrojeta.
0: Gastrojeta, chi è?
1: La Jota, è giusto.
0: Gastrojeta?
1: Sarebbe gastroenterite.
0: Ah, beh, bel soprannome che gli hanno dato.
1: È un uomo di 50 anni, appunto spagnolo, che ha già simulato nel corso della sua carriera, chiamiamola così, 20 infarti per mangiare al ristorante gratis. Cioè, lui va nei ristoranti,
0: mangia
1: e poi fa braccio. Si fa portare via, così non paga il conto.
0: Non paga. L'ultima volta però non è andata esattamente come lui aveva previsto, perché dopo aver cenato in un locale con una paella, i frutti di mare e due whisky, che se non lo fingi ti viene comunque, perché come fai?
1: Infatti, è quello che mi chiedevo anche io, cioè lì non c'era più bisogno di fingere. Lui ha provato a fare di nuovo questa pantomima senza saldare il conto, però il personale ormai lo conosceva, perché vabbè, se simuli 20 infarti sempre nella stessa città, si sparge la voce, e quindi gli hanno detto no, tu paghi. E allora lui dice no, vabbè, aspetta, vado un attimo in albergo a recuperare i soldi.
0: Solo che il personale, invece di chiamare l'ambulanza come avevano fatto tutti gli altri 20 esercenti, ha chiamato la polizia.
1: Eh sì.
0: E quindi poi lì.
1: E lo hanno finito. Arrestato.
0: Ovviamente hanno scoperto che nel corso della sua carriera aveva già fatto altre cose.
1: Continuiamo a chiamarla carriera, questo definisce noi, non lui.
0: Forse sì.
1: Questo
0: forse
1: definisce totalmente noi. Però io pensavo, no, tra tutti i metodi che ci sono, che si vedono anche nei film, per non pagare al ristorante, forse fingere l'infarto è il peggiore, perché poi comunque chiamano l'ambulanza, cioè ti portano all'ospedale. Non lo so, vale la pena per 40 euro di conto?
0: Sì, dipende dal conto. Poi se mangi tantissimo e io sono il ristoratore, vengo lì in ospedale a trovarti ogni giorno finché non ti ripigli, capito?
1: Hai capito? Dipende
0: cosa mangi. 30 euro magari no, però
1: mamma mia,
0: se spendi 300-400 euro io vengo.
1: Per fortuna che non hai aperto un ristorante,
0: lo aprirò.
1: Ti vengo a trovare, veramente minacciosa
0: sì,
1: come
0: sì,
1: situazione.
0: Era esattamente quello che intendevo.
1: Io direi che possiamo ascoltare una canzone adesso.
0: Dai.
1: Scegli tu.
0: Scelgo l'ultima di Ariete con Angelina Mango e si chiama Che bella vita.
2: Ma quanto è piccolo.

0: Pronto a correre di Marco Mengoni nel nostro pomeriggio insieme su Radio Italia.
1: Io mi ricordo che hai detto una cosa sul venerdì che escono. Non mi ricordo.
0: Che escono tutti venerdì, è weekend.
1: No, sulla musica era qualcosa legato
0: escono
1: alla
0: i singoli nuovi?
1: Ah, ecco.
0: Può essere.
1: Allora sì, magari ascoltiamo qualcosa, ne parliamo tra poco. Che
0: sì,
1: dici?
0: Tra pochissimo c'è un singolone.
1: Dai.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre

0: Settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
0: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da €537 andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Se anche tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli €2,99.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
16: D'ora in poi lascerò.
15: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
17: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a €1,99.
21: Dall'italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Iram Cabana su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ne abbiamo tanto parlato dall'inizio della trasmissione, è arrivato il momento di una nuova canzone che è una collaborazione inedita, sì. Quella tra Achille Lauro e Joelier.
0: Sì, non avevano mai cantato insieme, da oggi ascoltiamo questo nuovo singolo su Radio Italia, solo musica italiana, si chiama Per Noi e tra l'altro arriva in un momento molto importante per Joelier.
1: Sì, perché comunque già tutto focalizzato alla prossima estate, il 2027, quando inaugurerà questo progetto che si chiama Napoli è casa tua.
0: Sì, stiamo parlando di 300.000 persone nel capoluogo campano, 6 concerti, già sold out.
1: Sì, quindi.
0: Infatti.
1: Amen. Magari poi se ne aggiungeranno altri. Nel frattempo noi ascoltiamo questa nuova canzone, appunto, si chiama Per Noi, Achille Lauro e Joelier.

0: Pyra. Let me see you dance, baby.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. Yeah. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Let me see you dance, baby.

0: Zucchero, Baila, Sexy Thing su Radio Italia, solo musica italiana. Ho detto come lo dicono loro.
1: Parliamo di questo appuntamento. Sono 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati.
0: Francesco Panella torna con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: E per festeggiare le 100 puntate, il programma è partito lunedì scorso proprio da Tokyo con un episodio speciale ricco di sorprese.
0: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
7: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
6: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e melone irritato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Radio Italia, sì, solo musica italiana.
1: Se facessi il tuo verso, no, il verso, no, country.
0: Faccio.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Esatto. Va bene, comunque parliamo di tecnologia e parliamo, sì, del fatto che comunque serve una normativa, non lo diciamo solo noi.
0: No, lo dicono anche i robot.
1: Chi?
0: I robot. In Polonia, dei robot.
1: In Polonia,
0: a Varsavia. Circa 30 robot che comunque, tanti, cioè, per una manifestazione, sì. Sì,
1: una manifestazione?
0: Sì, sì, hanno fatto una manifestazione, hanno scioperato per chiedere regole chiare, precise.
1: Proprio perché loro non potessero scioperare.
0: No, loro hanno scioperato con i cartelli in mano che ho scritto: vogliamo leggi, vogliamo regole.
1: Cioè, tu immagina che loro possono essere le cose più potenti dell'universo conosciuto. E loro vogliono invece essere limitati.
0: È quello il punto. È quello il punto su cui secondo me bisogna ragionare. Perché chiaramente c'era qualcuno che ha programmato questi robot per far fare loro questa cosa. E io sono sicura che quando loro si ribelleranno per davvero,
1: i primi
0: saranno quelli lì che li hanno programmati e gli hanno messo i cartelli in mano. Saranno i primi. C'è poco da scherzare. Cioè...
1: No, infatti non scherzerei tanto. Ecco, diciamo che questa cosa era più un escamotage per parlare del mercato del lavoro
0: e dell'intelligenza artificiale. Ma ti pare che poi loro dicono: no, non vogliamo lavorare. Figurati,
1: capito?
0: Adesso è un attimo.
1: Vediamo.
0: Isaac Asimov insegna. Io robot l'ho visto.
1: Però non esageriamo in questa cosa, perché sennò. Vediamo come vanno le
0: io
1: cose.
0: Comunque,
1: dai,
0: nel dubbio sono dalla loro parte.
1: Sì, pure io sto con voi, amici. Sì, sì. Impiantatemi cose. Fate
0: vi vogliamo bene. Sì. C'è Bresh, Introvabile.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, tutto.

0: I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela e ciao Emiliano.
1: Buonasera, ragazzi,
0: ciao.
2: Si non sono abbiamo ricomposti. Scuse per voi.
0: Si sono ricomposti, non riuniti, proprio
3: che
0: ricomposti.
3: Che meravigliosa immagine.
2: Come, beh, come dolci. No, ricomposti.
0: Io sai che cosa ho immaginato invece come, come immagine? I robot, quelli anni 80.
4: Bellissimo,
0: che, capito?
4: Che si dividevano, facevano le loro missioni e poi si ricomponevano.
0: Si ricomponevano e poi potevano proprio mettere insieme. Insieme vari robot.
4: I Transformer erano arrivati già dopo quello che c'era stato dal Giappone
0: più
4: prima.
0: Gigrobot d'acciaio, quelle cose lì, capito? Sì. Daitan, Daitan,
3: no, per me è arabo, Daitan. Raga, non so.
0: Daitan 3.
2: No, giapponese. Oh, ho capito.
0: È venerdì per tutti.
2: È venerdì per tutti, anche per Ambro, che è stato con noi in regia e che salutiamo.
5: Ambro.
2: Esatto.
0: Quindi noi ritorniamo lunedì.
2: Lunedì, sempre dalle 4. Amici, buon weekend a tutti.
0: Allora vi lasciamo con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. Sono le 18:01.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Addio a Emma Bonino, la leader di Più Europa va a 78 anni, era malata da tempo, è stata un punto di riferimento, dice Mattarella. Meloni annuncia funerali di Stato. 25 anni fa gli attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti, non dimenticheremo mai cosa è accaduto, ha detto Trump durante la commemorazione al Pentagono. Legge elettorale, la maggioranza si ricompatta, il Senato boccia il subemendamento sulle preferenze, dice sì ai capi lista bloccati, voto vergognoso dicono le opposizioni, flessibilità per l'energia, l'Italia invia una lettera a Bruxelles, caro carburanti prorogato di una settimana, il taglio dello sconto sul diesel, Meloni promette sostegni mirati. Ex Silva, i giudici confermano lo stop dell'area a caldo, dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre, ripreso l'iter per i 2.500 licenziamenti dell'indotto. Di Battista torna in Italia, l'ex deputato dei 5 Stelle dopo il malore e l'operazione a Cuba è in viaggio verso Roma, il suo arrivo è previsto nel pomeriggio di domani. Alla mostra del cinema di Venezia, il giorno di ritorno a Buenos Aires di Marco Beckis, fuori concorso Love Bills di Russell Crowe, ieri 25 minuti di applausi per Naza. Motori su Sky, Formula 1 a Madrid, seconde libere e ad Antonelli, MotoGP a Misano, Bezzecchi il più veloce nelle prequalifiche, Serie A stasera a Venezia, Fiorentina.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Annalisa, all'inizio della serata insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana. Sinceramente mi siete mancati ieri.
1: Oh.
0: Sinceramente, ieri non essere qui con voi, non passare la serata insieme, un po' mi ha mancato. Sinceramente, mentre ero in auto e ti sentivo dire che siamo due trendsetter immeritatamente, oltre a farmi vergognare profondamente.
1: Ma è la verità.
0: Lo so,
1: la verità, se siamo dei trendsetter.
0: Buona serata a tutti, buon venerdì da parte nostra. Daniela Cappelletti, ben ritrovata.
1: Emiliano Nino Picardi, ben ritrovato.
0: Grazie.
1: Anche tu, ieri mentre eri nel traffico, mangiando pizze. Si è nutrito solo di pizza.
0: Sì,
1: la dieta della pizza.
0: Che buona che è, mamma mia. Pizza
1: è
0: si
1: buona,
0: dovrebbe
1: sì.
0: mangiare 366 giorni l'anno, anche quando sono bisestili.
1: Anche gli anni bisestili. Salutiamo subito la nostra dolcezza.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Ecco,
0: la nostra
1: Lidia,
0: LMT.
1: Lidia Marie
0: Tarsitano, la nostra Costantino Favasuli. Ho detto la cosa più calabrese e bella che mi viene in mente al momento.
1: È un calciatore, sto sbirciando dal suo monito.
0: Costantino Favasuli è il nuovo laterale del Napoli, un ragazzo fenomenale. L'anno scorso ha fatto un campionato meraviglioso con il Catanzaro.
1: Sei dovuto andarla a cercare.
0: No, non sono dovuto andarla a cercare.
1: Ci sono le immagini davanti a me.
0: Solo perché per capire che era nato a Reggio Calabria. Volevo sapere,
1: ragazzi,
0: solamente dove era nato precisamente.
1: Farlocco. Voi non vi dovete fidare di quello che dice.
0: Nuovo laterale del Napoli, bravissimo, anzi sei all'ascolto, bravo Costantino, ti voglio bene, personalmente proprio ti voglio bene.
1: Ma possiamo andare avanti?
0: Vabbè.
1: 331-995-0095 è il nostro numero per comunicare con noi su WhatsApp, tutti quelli che si chiamano Costantino o Costantina, se volete salutarci, noi siamo qua, anche tutti gli altri.
0: E noi facciamo un saluto a voi soprattutto. Questa però è una cosa bellissima, un meraviglioso ritorno.
1: Esce il 27 di novembre il suo nuovo disco, stiamo parlando di Elisa, stanotte però è uscito il singolo che lo anticipa, si chiama Kintsugi.

0: Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima su Radio Italia, sulla musica italiana.
1: Ogni tanto però la seconda mettete,
0: infatti,
1: anche la terza.
0: Sai quando il motore inizia a fare sì, lì devi cambiare.
1: Appunto, quando i giri salgono troppo è meglio cambiare. Salutiamo questi due amici, Piero e Felicia, che scrivono da Boston, ma loro sono, dicono, della provincia di Bath, che non è Gotham City.
0: No, è
1: Barletta-Andria-Trani, mi sembra, se non sbaglio. Sì, Bath. Sì. Fa ridere, però, mi fa molto ridere.
0: Io ho detto Bath, che vergogna.
1: Bari fa provincia, sì,
0: infatti.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
8: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
7: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
8: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
7: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
8: Francesca Leto.
7: E Mauro Marino.
8: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
15: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
16: Un altro malessere?
15: No, è tornata la candida.
16: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Il Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39€.
18: Famila, tutto un altro sottocosto.
19: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
20: Paoletta
19: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Nero Bali, Elodie insieme a Michele Bravi a Gue Pechegno su Radio Italia, solo musica italiana. Mi viene in mente una citazione della nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Sì.
0: A un certo punto dice: pazza come il Como in una notte dei campioni. Archiviamo la pratica Coppa dei Campioni, dove il Como ha fatto una gran bella figura giovedì sera, ieri sera, giocando una partita meravigliosa, vincendola 4-1. Un po' così così le altre italiane: hanno perso l'Inter, il Napoli, ha pareggiato la Roma, ma bisogna tornare ancora un po' più indietro nel tempo, a sabato scorso, quando Inter e Napoli sono scese in campo una contro l'altra a San Siro. Bella partita, molto emozionante, con un risvolto particolare.
1: Sì, perché durante quel match c'è ovviamente chi guardava la partita e chi pensava e faceva altro, perché le ricerche sui siti di incontri in quel frangente, in quell'ora e mezza, sono aumentate del 35% a Milano e addirittura del 42% a Napoli rispetto alle ore precedenti.
0: Nonostante fosse una bella partita, è molto emozionante.
1: Ma
0: si vede,
1: non importa
0: che...
1: quello, è che si vede che, vabbè, aspetta, non finisce qui, perché mi sono andato ancora più specifico. La parola più cercata prima, durante e dopo il match è stata napoletana, a conferma che le donne del sud restano intanto tra le più desiderate, ma poi soprattutto quelli che non guardavano la partita
0: guardavano il pubblico, dici tu?
1: Secondo me, sai perché, avevano altro da fa.
0: Quando segui la partita in televisione, spesso e volentieri la regia va a indugiare sugli spalti, spesso fanno immagini dei bambini, inquadrano i bambini, molto spesso inquadrano delle belle ragazze.
1: Sì.
0: Credo che sia dovuto a quello. Molti hanno scritto napoletana cercando qualcuna che magari era allo stadio in quel momento.
1: O qualcuna che si sentiva sola perché il proprio fidanzato guardava il Napoli.
0: Ah, tu dici che questo potrebbe essere il risvolto.
1: Io un po' la vedo così.
0: Non ci avevo pensato.
1: Beh, lui lascialo guardare la partita. Che a te ci penso io.
0: Può essere.
1: È sembrata un po' così.
0: Effettivamente, oh, i dati non mentono, eh. Se abbiamo cercato tanto napoletana, evidentemente qualcuno cercava compagnia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tiziano Ferro con Indietro su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Indietro torniamo di qualche settimana per rientrare nel cuore dell'estate, per rivivere quel calore, quelle emozioni legate anche alle nostre vacanze, magari anche le vostre, che sono state in parte nella costiera amalfitana, potrebbe essere.
0: Poi, sì. Può ad agosto scelto... è un filo cara, la costiera amalfitana.
1: È
0: però
1: un filo
0: bellissimo.
1: Piena, oltretutto. Però è sempre un posto meraviglioso, cantato quest'estate proprio da Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi, la costiera amalfitana.

0: Buona serata su Radio Italia, solo musica italiana con Emiliano Nino Picardi e con me Daniela Cappelletti fino alle 21.
1: La costiera amalfitana cantava Rino D'Angelo lì per cercare il panorama, se invece cerchi il benessere, ma fai da Conad.
0: Da Conad il benessere è ogni giorno a portata di mano, con tante linee di prodotti e servizi pensati per te e per chi ami.
1: Scopri le offerte nei punti vendita Conad e non perderti Benessity Conad, il nuovo store aperto a Firenze, totalmente dedicato al benessere a 360 gradi.
0: Un luogo dove trovare prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene. Visita conad.it e scopri tutto quello che ti serve per il tuo benessere.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Quando ci fa sentire

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1€. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
13: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
14: Ma sarà come da tradizione?
15: Meglio andare ad assaggiare.
12: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via via.
16: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.

0: Guarda i casi del destino, lo citavo poco fa, pazza come il Como in una notte dei campioni, Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su Radio Italia, solo musica italiana, numero incredibile per lui, perché questa settimana la chiude al numero uno dei più trasmessi in radio.
1: Bravo, singolo più trasmesso in radio, come dicevi, in Italia secondo Year One, seguono sul secondo gradino del podio Parlare d'amore di Safe, sul terzo Partenome di Merck & Cremont, Serena Brancali dei Colors. Ma approfondiamo, di che cosa parla agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso?
0: Allora, quelli bravi dicono che agitare Coca-Cola sia il racconto di un amore, senti che roba, il racconto di un amore estivo gasato e imprevedibile, ed è stato portato ovviamente in giro in Italia nel tour di Tommaso Paradiso insieme a tutte le altre meravigliose canzoni che ci ha regalato nel corso della sua carriera.
1: Tra l'altro Tommaso in un'intervista, in più di un'intervista, ha raccontato di aver lavorato molto con Davide Simonetta alla produzione del brano e si è detto soddisfatto, direi che può dirsi soddisfatto dopo un'estate del genere.
0: Beh, dopo i numeri che ha raccolto, più che soddisfatto direi. Sta andando benissimo anche il ritorno di Fred De Palma, ci piace un sacco la sua ragazzino.

0: Fred
1: Palma,
0: ragazzino
1: che noi abbiamo preso per bergamasco, sembra
0: piace moltissimo
1: l'intimazione di un muratore. Ragazzino, hai lasciato la porta a lavare per invece lui è
0: poco cliché, questa cosa
1: lui è, diceva, se non sbaglio, come si dice ragazzino in piemontese?
0: Torino.
1: Diceva come si
0: cit
1: ragazzino, si dice Ciet?
0: Sì.
1: Pensa che non lo sapevo.
0: Sì, pensa che c'è anche un quartiere di Torino che si chiama Ciet Torin.
1: Perché?
0: Piccola Torino.
1: Piccola Torino. Ah, piccolo però, Ciet, va bene.
0: Sì, però si dice così, Ciet.
1: Comunque, bella la nuova di Fred De Palma qui su Radio Italia, solo musica italiana, dove sono praticamente le 7 di sera.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia-Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul medio Adriatico e sul basso Tirreno, meglio altrove. Nella mattinata di domani circolazione depressionaria ancora in parte attiva sull'Italia. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie centrali, ma fenomeni saranno possibili anche su Calabria, Tirrenica e Sicilia, nonché sul Piemonte. In giornata migliora al nord, molto instabile invece sulle aree interne del sud e in Sicilia con temporali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: senso poi è che ce l'abbiamo tutti una camera in questo stupido hotel. Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana, da quello che è, forse non ve l'ha mai detto.
1: Non so se ve l'ho mai detto, ragazzi.
0: Ma il disco preferito di Daniela Cappelletti, che guarda caso si chiamava...
1: Stupido hotel.
0: Allora, quando parliamo dei dischi di Vasco, non puoi dire uno dei.
1: Vabbè, ma ne ha fatti talmente tanti belli. Appunto. Che di metterne uno proprio al primo posto. Diciamo che, come sempre spiego, ricordo un momento della mia vita. Vabbè. Ero molto giovane, 2001, 15 anni, una serie di robe. Vabbè.
0: Dallo stupido hotel al paese più piccolo d'Italia, vi portiamo sul Resegone, a circa 1000 metri di altezza, dove per l'appunto sorge il borgo più piccolo d'Italia.
1: Sì, sul Resegone è un monte.
0: Certo.
1: Morterone, e invece questo borgo conta soltanto 30 abitanti, una dozzina di case nel nucleo storico, un ristorante, un museo a cielo aperto che invece conta opere in tutto il paese.
0: Sì, diciamo, tutti quelli che hanno fatto delle opere del paese le hanno messe dentro quel museo. Anche
1: ma
0: perché...
1: se sono in 20, che opere 30?
0: No, perché loro erano molti di più, erano 399 nel 1921, okay. Sono diventati solamente 30 a causa dello spopolamento, cosa che mi ha fatto molto ridere, che pure il sindaco di questo paese non risiede in quel paese, abita da un'altra parte.
1: Perché tanto piccolo. Come si chiamano gli abitanti di Morterone?
0: I morteronesesi.
1: Perché
0: i morteronesani?
1: Morteronesi.
0: Magari, morteronesi. Magari qualcuno di voi è della zona o conosce la zona, anche perché molti di questi 30 vanno a Ballabio, che è lì vicino, hanno mezz'oretta.
1: Ma qual è la provincia?
0: Per andare a scuola.
1: Cosa?
0: Per andare a scuola, per andare a fare le cose che devono fare, per andare al supermercato, vanno a Ballabio. Non conosci Ballabio?
1: Dov'è? In che provincia è?
0: Adesso colmiamo subito questa lacuna.
1: Non lo sai.
2: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: dividerà.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Negramaro, mentre tutto scorre su Radio Italia, solo musica italiana, in questa serata di venerdì ci trovate fino alle 21.
1: Dico una cosa che ci farà sentire tutti estremamente anziani. Questa canzone ha 21 anni. Urca. Usciva nel 2005, sembra uscita ieri, sì, e invece ha 21 anni.
0: È attualissima.
1: Bellissima, tra l'altro.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.

0: €9,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
3: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a €36,900. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
3: Suzuki.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a €2,49.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP, Saporie e dintorni Conad, a €16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo €1,99. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
15: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Lunedì 14 settembre alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Laura Pausini, la rubrica

0: ma proprio tutto sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana, a tu per tu con Laura Pausini, solo su Radio Italia TV.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Loredana Bertè insieme da Abbascio all'Uso Aliento e Bundabash, non ti dico no, su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buona serata, buon venerdì, ancora ben ritrovati con noi due, 19:28, vi accompagniamo fino alle 21, serata che se non sbaglio va porta verso la conclusione anche del Festival di Venezia.
1: Sì.
0: A breve assegnano i premi e sapremo chi trionferà questa edizione, edizione piena di grandi contrasti se vuoi, anche di grandi polemiche, ma soprattutto di grandi ospiti.
1: Come sempre direi, no? Ieri sera per esempio uno dei grandi protagonisti del red carpet della mostra del cinema di Venezia è stato Achille Lauro, ha sfilato sul tappeto rosso prima della proiezione aperta al pubblico di questo documentario su Renzo Rosso,
0: sì,
1: che è fondatore
0: sì, di quello che non è benzina.
1: È un marchio di abbigliamento.
0: E non è neanche GPL.
1: No, vabbè, ci siamo capiti. E in occasione della sua partecipazione alla mostra, Lauro ha anche risposto alle domande di alcuni giornalisti. Insomma,
0: beh, in quei casi là devi fare tre cose, credo: salutare il pubblico,
1: sorridere, salutare,
0: farti fare le fotografie, esatto, e rispondere alle domande dei giornalisti.
1: A me fa molto ridere che chiunque passi su quel red carpet ha qualcuno che sa il nome di quella persona lì.
0: Eh beh, certo.
1: Ma non tutti sono così conosciuti.
0: I paparazzi conoscono
1: tutti i nomi.
0: Adesso ti svelo un segreto: c'è una scaletta delle persone che passano. Quindi,
1: come sono ingenua.
0: I fotografi sanno chi salirà sul red carpet, chi sfilerà, e lo chiamano o la chiamano per avere le fotografie. C'è qualcuno che, nonostante queste tre cose semplici, salutare, sorridere, farsi fare le fotografie, riesce a essere antipatico. anche frangente. Incredibile.
1: Incredibile. Che succede?
0: Senti, tornando a Lauro, invece, ha spiegato di non avere alcun progetto cinematografico in cantiere, per ora almeno, ma non ha escluso la possibilità un giorno di mettersi al lavoro come regista magari.
1: Ho letto tanti commenti che dicevano: date un copione a quell'uomo, alla faccia perfetta per recitare.
0: Che film meravigliosi che farebbe Achille Lauro. I'm

0: Ecco, il tuo tocco finale, Paola e Chiara, furore su Radio Italia, solo musica italiana, buon venerdì sera, buon inizio di weekend, vi portiamo nel cuore di Beri Vecchia.
1: A Beri, magari qualcuno di voi ci ha passato una parte delle vacanze, magari qualcuno di voi conosce già Arco Basso, che è uno dei quartieri del centro storico di Bari.
0: Sarà un arco.
1: Arco, sì, una zona particolare diventata particolarmente famosa ultimamente perché ci sono le signore che fanno le orecchiette.
0: Sì, da una
1: vita.
0: Sono
1: un sacco di video su Instagram di queste signore che sono lì con le mani in pasta.
0: Le signore fanno le orecchiette lì da un'eternità, semplicemente è diventata un'attrazione turistica anche per gli stranieri, no? E ogni giorno si fermano a guardare, a filmare le pastaie mentre preparano la pasta a mano. È proprio una tradizione di Bari Vecchia.
1: Certo.
0: È proprio una di queste scene che è finita sui social dopo un piccolo equivoco tra una pastaia e una turista straniera che voleva riprendere la preparazione di queste orecchiette.
1: Beh, la signora ha fatto capire a questa turista che prima di filmare qualunque cosa avrebbe dovuto pagare.
0: Comprarle queste orecchiette.
1: Prima compra cammello e poi dopo fai quello che ti pare. Giustamente.
0: Sì, in realtà poi questa turista aveva già acquistato le orecchiette poco prima, chiarito il malinteso, sono partite anche le riprese. Succede però che spesso, no, con questo telefono che abbiamo perennemente in mano, io stessa sono la prima, che fotografiamo scene, cose, persone. A volte bisogna chiedere.
1: A me è successo ieri. Ieri stavo passeggiando per il centro storico di Napoli, ho visto questi simpatici, amabili signori di una certa età che stavano giocando a carte in un'officina.
0: Sì.
1: Oh, e non ho resistito, ho tirato fuori il telefono, ho fatto una foto a questa scena che io trovavo meravigliosa.
0: Mi
1: hanno guardato malissimo.
0: Ma c'ha ragione, ma è un momento di intimità.
1: No, evidentemente bastava chiedere il permesso, mi sono dimenticato proprio perché scambiamo le cose per dei monumenti, per delle attrazioni.
0: No.
1: Invece le persone sono persone.
0: No, che stanno vivendo la loro vita, noi magari può sembrare curiosa una scena, però basta salutare e dire buonasera.
1: Siete bellissimi, posso fare una foto?
0: Buonasera, come va?
1: Sì, esatto.
0: State bene? Vi dispiace se faccio una foto di questo momento che mi attrae, lo trovo bellissimo. Ci vuole tanto?
1: Lo so, a volte ce ne dimentichiamo. Questo oggettino maledetto che abbiamo fra le mani.
0: Però posso dire, è un po' la base dell'educazione, non è che ci. Poi
1: sì.
0: Per carità, anch'io l'ho fatto diverse volte, poi mi sono pentita, però penso me l'hanno insegnato come si fa, perché non lo faccio?
1: Credo che sia proprio un filtro fra noi e il mondo reale. Ci siamo dimenticati, a volte ci dimentichiamo che quello che stiamo fotografando o filmando è reale. Siamo troppo filtrati.
0: Lo facciamo noi adulti, pensiamo ai ragazzi.

0: Siete nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, con Emiliano Nino Picardi, con me Daniela Cappelletti e soprattutto col nostro appuntamento dolcissimo del venerdì.
1: Con Bake Off Italia dolci in forno, torna a trovarci, ne siamo molto contenti, Damiano Carrara. Ciao Damiano, come stai?
2: Ciao a tutti, molto bene, carico.
0: Sì, molto bene, anche perché insomma c'è bisogno di essere carichi per questa seconda puntata che sarà in onda questa sera al canale 31 su Real Time. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale di Bake Off Italia dolci in forno, orgogliosamente per il 14° anno di fila.
1: Damiano, questa sera gli aspiranti pasticceri tornano sui banchi di scuola, merendine, matematica, geografia, insomma gli ingredienti tipici delle regioni italiane, e dovranno dimostrare di conoscere bene le basi della pasticceria. Tu sei tornato un po' bambino con questa puntata?
2: Ma sicuramente sono tornato bambino. Quando si parla da scuola mi viene subito in mente lo zainetto pieno di merendine che mi preparava la mia mamma.
0: E qual era quella che non poteva proprio mancare di merendina?
2: Ce n'erano diversi tipi, però quella con il cioccolato e arancia per me era il top dei top, perché era poi la favorita della mia mamma, quindi
1: faceva così la pubblicità.
0: Io non me la ricordo, ragazzi.
1: Ti tenta tre volte tanto.

0: Dopo me lo dite perché io non l'ho colta. Invece, senti, invece qual è il ricordo più bello che hai legato agli anni della scuola?
1: Sicuramente è stato bello andare a scuola, ci sono andato poco perché sono partito giovane, già a 19 anni ero già in Irlanda, quindi ho fatto Irlanda, America e praticamente lo studio l'ho fatto dopo, però mi sono diplomato.
0: Bravo.
2: Però beh, hai fatto un altro tipo di scuola, tanta esperienza sul campo, mettiamola così.
1: Sì.
2: Senti Damiano, grazie mille, intanto ti aspettiamo, vi aspettiamo tutti i giudici questa sera, canale 31 su Real Time, l'appuntamento con Bake Off Italia Dolci in Forno.
0: Ciao Damiano, alla prossima.
1: Ciao ragazzi, a stasera, ciao.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
10: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
9: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
10: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
9: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
10: Francesca Leto.
9: E Mauro Marino.
10: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
13: D'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: 99, 99, non è possibile.
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso.
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99, Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
17: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1.499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
18: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
19: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
20: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
19: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco

0: Francesco De Carlo.
1: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
0: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
1: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri

0: Partenope, così Merck & Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale. Sono le 7 passate da 53 minuti su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo finalmente di cose serie. Amici, amiche, ma soprattutto amici, te avrebbe detto qualcuno. Avete già fatto l'asta del fantacalcio? L'asta del fantacalcio. Questo è il momento in cui si fa l'asta del fantacalcio.
1: Sì, perché inizia il campionato, inizia tutto.
0: Amicizie
1: tutte
0: decennali che
1: vengono rovinate,
0: distrutte dall'asta perché qualcuno si è comprato male, ne ti ha soffiato.
1: Parliamo un po' di numeri. Non ti agita. Un italiano su 8 gioca al fantacalcio.
0: Capito?
1: Molti di loro proprio fanno di tutto per vincere. Ad aiutarli

0: Però ci ha aiutato questo ragazzo di 28 anni che si chiama Mattia Albera, o Albera, non lo so.
1: O Albera,
0: ma oui, no, 28enne laureato alla Bocconi che ha creato l'app Algo, cioè un algoritmo che aiuta a schierare la formazione migliore. Io veramente non so di cosa sto parlando.
1: Allora, innanzi voglio aprire e chiudere una parentesi. Mattia, bravo, grande lavoro. L'unica cosa, un filo di fantasia in più sul nome, cioè un algoritmo lo chiami Algo, potevi chiamarlo in qualche altro modo.
0: Si è sforzato forse sul contenuto.
1: Praticamente funziona così: mette insieme tutti i dati dei vari giocatori del fantacalcio, quindi quelli del campionato, utilizza tutti i dati che sono a disposizione dei fantallenatori e crea una classifica che ti permette di capire quali sono i trend migliori dei giocatori. Quindi quando tu fai la formazione non la fai più tu a tuo piacimento, ma la fai basandoti su dei dati certi. È bravo questo ragazzo, ci aiuta questo ragazzo.
0: Mattia,
1: bravo.
0: Ma lo farai anche con Sanremo, per capire.
1: Brava,
0: mi interessa di più
1: un'idea.
0: Fanta Sanremo.
1: Tra l'altro ci guadagna perché c'è una versione settimanale che costa una manciata di centesimi e anche la versione annuale che c'ha un abbonamento, quindi ci fa anche dei soldini sopra.
0: Ma tra l'altro mica da solo, ha 10 ragazzi che lavorano in team con lui e adesso sono proprio dipendenti, lavorano in questa che è a tutti gli effetti una piccola azienda.
1: Una startup,
0: esatto.
1: Un'ottima idea, però questo è un bel suggerimento. Coglielo, Mattia, quello di Daniela Cappelletti.
0: Se no lo facciamo noi.
1: E la chiamiamo Algos.
0: Perché c'è S di Sanremo.
1: Esattamente, per quello. Fai anche l'algoritmo per capire al Fanta Sanremo quale è la squadra migliore da fare.
0: Dai, dacci una mano, che tutti gli anni è una tragedia, non riesco mai a abbinarli bene, faccio pasticcio.
1: Vabbè, aiutiamo Daniela Cappelletti. Nel frattempo aiutiamo le nostre orecchie con Gino Paoli.
2: Quando

0: Fulminacci, stupida sfortuna nel venerdì sera di Radio Italia sulla musica italiana. Sfortunati noi che dobbiamo salutare la nostra dolcezza. La nostra
1: dal cuore della Calabria, ecco. Una dolcezza unica.
0: Tranne i denti.
2: La nostra stupida sfortuna di salutare LMT, capito? Così mi ha trattato così.
0: La faccia che ha fatto per
2: la
0: me
2: soddisfazione
0: significa...
2: di interrompermi.
0: Sì, sì, sì, giusto.
2: Brava, brava, così.
0: Se tra poco verrà di qua ti sgriderà anche.
2: La nostra Costantino Favasuli, ricordiamoci che basta, mi ha detto.
0: Basta.
2: L'ha urlato così tanto forte.
0: Sì, sì,
2: basta,
0: è rientrato dalla porta di curva.
2: Tra poco però arriva il pollo.
0: Va bene, con le sue groupies, come dice Giuditta, con le galline. Noi ci restiamo qua. Noi ci restiamo. Boh, noi restiamo qua, sono le 20 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Addio a Emma Bonino, storica leader radicale e fondatrice di Più Europa. Aveva 78 anni, era malata da tempo, in passato era stata anche commissario europeo e ministro. È stato un punto di riferimento, dice il presidente Mattarella. Meloni annuncia funerali di Stato. Grazie per quello che ci ha insegnato, le parole di Elie Schlein. 25 anni fa gli attacchi terroristici dell'11 settembre a New York, non dimenticheremo mai quello che è accaduto, dice Trump nella cerimonia al Pentagono. Abbiamo ucciso i leader iraniani che ci augurano la morte da quasi mezzo secolo, ammonisce il segretario della difesa Hegseth durante le commemorazioni. Il trapianto fallito all'ospedale Monaldi di Napoli, secondo la perizia il piccolo Domenico si sarebbe potuto salvare nei tempi giusti con un cuore artificiale. Dopo lo sconto di pena al minorenne che ha ucciso Aurora Tila a soli 13 anni a Piacenza, la madre ha chiesto di incontrare la presidente del Consiglio. Ex Ilva, i giudici confermano lo stop dell'area a caldo, ripreso dunque l'iter per i 2500 licenziamenti dell'indotto. Martedì a Palazzo Chigi riprende il confronto tra governo e sindacati. Serie A di calcio, stasera Venezia-Fiorentina, motori, Antonelli il più veloce nelle seconde libere di Formula 1, Bezzecchi davanti a tutti nelle prequalifiche della MotoGP a Misano Adriatico.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. Nel Lazio, sulla statale 3 via Flaminia, c'è corsia chiusa per fondo stradale dissestato sull'incrocio via di Tor di Quinto in direzione incrocio piazzale Flaminio. Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sono materiali dispersi sullo svincolo di Mormanno Scalea, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Umbria, sulla statale 219 di Gubbio Piandassino, traffico rallentato, causa incidente, sull'incrocio Madonna Ponte, strada statale 452 della Contessa, in direzione Piandassino, strada grande comunicazione, Orte Ravenna e statale 3 bis. Nel Lazio, sulla statale 4 via Salaria, ci sarà senso unico alternato causa lavori. Dalle 7 del 14 alle 17 del 18 settembre, tra l'incrocio Città Ducale e l'incrocio Vasche. In Campania, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, rallentamenti, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel presso l'incrocio di Policastro Bussentino. Sulla statale 2 via Cassia, nel Lazio, ci sarà senso unico alternato causa lavori. Dalle 7 del 14 alle 18 del 18 di settembre tra l'incrocio Cura e l'incrocio Viterbo Sud raccordo Vetralla Viterbo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Lo estendiamo a tutti l'augurio di Cesare Cremonini, quello di fare un buon viaggio appena ascoltato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, magari proprio a tutti quelli che alle 20:11 minuti di questa serata di venerdì si stanno spostando, qualcuno ancora per l'ultimo weekend d'estate, di vacanza, di tranquillità, qualcun altro per i vari impegni. Più che buon viaggio, buon tour a Cesare Cremonini, che proprio oggi ha lanciato le prevendite del suo nuovo tour.
1: Sì, sono state aperte le prevendite generali delle nuove date di Bologna e di Milano, di Amatour. Ovviamente facendo un salto su raditalia.it trovate poi il calendario completo, e in questi concerti, che partiranno il 27 di novembre da casa sua, da Bologna, diciamo che ci saranno le canzoni del nuovo disco di Cesare, perché
0: certo,
1: uscirà.
0: Amateur, disco che esce il 23 di ottobre. Sei giorni prima invece Fabri Fibra compirà 50 anni esatti. Non so se farà una festa particolare per il suo compleanno, per quella ricorrenza così particolare. Se dovesse farla, di sicuro invita Emma.
1: Anche perché la prima invitata, secondo me.
0: Sì,
1: esiste il testimone dei compleanni come il testimone di nozze?
0: No, però l'abbiamo appena inventato.
1: Potrebbe esistere in questo caso. Emma e Fabri Fibra li ascoltiamo insieme con Antidroga.

0: La storia infinita con i Pinguini e Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. La storia infinita che percorre, perdura tra il pollo e le galline.
1: Oh, le galline tattiche nucleari, eccole qua. Finalmente le abbiamo ritrovate anche in questo venerdì sera. C'è il pollo in regia, noi due, Daniele ed Emiliano, invece a farvi compagnia fino alle 21.
2: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Regina, ma che bel sorriso.
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata sul 9.
13: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
14: Puoi provare Meclon Lenex?
15: Conosci Meclon Lenex?
14: Meclon Lenex.
15: Ce l'hai, Meclon Lenex?
16: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango a chiudere questa canzone molto bella insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore. Questa è la serata di venerdì su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Stiamo chiudendo insieme una settimana piena di cose, magari di grandi rientri, chi è tornato al lavoro. Ci raccontate anche com'è andata la vostra settimana al 3319950095. Pensavo, se non fosse andata positiva la settimana, se il bilancio non è, diciamo, over the top, potete consolarvi, possiamo consolarci.
1: In che modo?
2: Pensa che settimana brutta deve aver passato Jeff Bezos.
1: Ah sì.
2: Che non è più il terzo uomo più ricco del mondo.
1: Poverino, sarà il quarto.
2: È diventato il quarto.
1: Adesso veramente
2: pensa
1: una
2: che
1: tragedia.
2: Se non è il suo weekend, lo passa tutto il tempo a disperarsi.
1: Contare i centesimi.
3: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Si chiama Dedica, la nuova di Ernia, ed è effettivamente a tutti gli effetti proprio una dedica alla, sì, città di Milano.
2: Ma quando sei da siamo soli sei magnifica, ma quando è che è stato solo Ernia a Milano? Cioè, in questa
1: il
2: città
1: 15 di agosto.
2: Ma nemmeno, io ero per qualcuno, cioè sempre qualcuno, voglio sapere quando. No, Ernia, dimmelo.
1: Ci sono dei momenti, non so, presto la mattina che cammini per strada.
2: C'è, cioè, comunque qualcuno, e quel qualcuno si metterà in doppia fila.
1: Di sicuro.
2: Te lo giuro, è così.
1: Questo di sicuro. Non mettetevi in doppia fila, ma scaricatevi la app di Radio Italia Solo Musica Italiana per seguirci ovunque, magari se avete progetti per questo weekend che sta per cominciare. C'è anche il sito radioitalia.it per trovare tutte le notizie che riguardano il mondo della musica e anche per ascoltarci.
2: Ma sai, Nino,
1: in diretta,
2: che tu ieri non c'eri, ma, sì, ho scritto un sacco di amici dall'Argentina, dal Canada, da ovunque, che ci ascoltano proprio con lo streaming, lo sapevi?
1: No, non lo sapevo, solo adesso però.
3: Voglio

0: questo è un programma ottimo per il weekend. Magari qualcuno di voi dice: sai che cosa faccio sabato e domenica? La vasca, come cantava Alex Britti qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Ma a questo punto dell'anno la vasca è ancora esterna? Sì.
0: No, no, si fa la vasca in casa.
1: Quindi non si va più in piscina?
0: No, no, no,
1: intendo, ormai, già?
0: Intendo proprio la vasca al posto della doccia. Ti metti là, ti rilassi, sai quelli che mettono a fissare.
1: Devi avercela però, io non ce l'ho per esempio.
0: Chi ce l'ha, fortunato lui.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti...

0: prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, uni euro.
1: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Blanco con Maledetta Rabbia nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Non lo nascondo, io sono grande fautrice dell'autunno.
1: Sei grande fan?
0: Grande fan, lo sostengo molto, sì. Mi piace l'autunno.
1: Le castagne,
0: i funghi,
1: il
0: foliage.
1: Ecco. Qui ti volevo.
0: Ma ci sono tante cose belle dell'autunno.
1: E questo è il tuo desiderio nel cassetto. Anche quest'anno, in autunno, torna quello che è stato ribattezzato proprio il treno del foliage.
0: Ciuf ciuf, parte da Domodossola, arriva a Locarno, quindi in Svizzera, e dai suoi finestrini si possono ammirare tutti i paesaggi autunnali più suggestivi.
1: Che meraviglia!
0: Il treno del foliage.
1: Sentivi la una punta di, di fastidio.
0: Devi accettare che gli altri abbiano un pensiero diverso. Il treno del foliage non è passato inosservato neanche oltreoceano, tu pensa, perché il New York Times lo ha inserito tra i 5 viaggi più belli d'Europa.
1: Beh, certamente brutto non è, non posso dire il contrario, non è il mio preferito.
0: Ma non ci non sei mai quello, stato.
1: Il perché tuo, non è il mio preferito periodo dell'anno, non peraltro. In alcuni periodi però vengono proposte delle formule speciali, ci sono biglietti dedicati.
0: Per il foliage.
1: Che includono degli sconti fatti apposta per il foliage, strutture lungo il percorso per chi vuole combinare il viaggio con delle degustazioni, con delle visite.
0: Ma scusa. Ti riempi gli occhi, ti riempi lo stomaco, cosa c'è di più bello?
1: No, devo dire, sono un po' prevenuto su questa faccenda, perché conosco

0: un sacco di persone che vanno in Giappone per la fioritura dei ciliegi.
1: Ma un'altra cosa, queste sono le foglie che muoiono, quelli sono i fogli i fiori che sbocciano.
0: Però sono sempre foglie.
1: Ma che c'entra? Quelli sono
0: io
1: fiori.
0: Io andrei al mare. Vabbè, voi andate a vedervi le foglie. Ma va bene così.
1: Col paraocchi.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Madame insieme a Marra, volevo capire col Marrakesh, chiude questa serata insieme su Radio Italia solo musica italiana, insieme a noi due, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi.
1: Lino.
0: È stata una bella settimana questa, intensa, piena di cose da fare. Ritorniamo lunedì a partire dalle 18 per ricominciare insieme a voi.
1: Sì, salutiamo il Paul.
0: Buonasera ragazzi.
1: Ho capito di dirlo, senti che velocità queste galline.
0: Volevo capire con il pollo, si potrebbe anche fare una versione del genere.
1: Sì, sì, ci pensiamo nel weekend, lunedì poi ve la proponiamo. Allora, passate un buon fine settimana, ciao a tutti e a tutte, sono le 21.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a €36.900 fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
8: Suzuki.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

gemito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

piangere arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore

0: cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi?
7: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Moriremo tutti ma non oggi, oggi va bene che sto mondo mena forte ma ogni

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Addio Emma Bonino, storica leader radicale di Più Europa, fu ministro e commissario europeo, era malata da tempo, martedì funerale di Stato a Roma. È stato un punto di riferimento, dice Mattarella, Meloni ne riconosce il valore, grazie per quello che ci ha insegnato, le parole di Schlein. 25 anni fa gli attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti, non dimenticheremo mai cosa è accaduto, dice Trump al Pentagono. Abbiamo ucciso i leader iraniani che ci augurano la morte da quasi mezzo secolo, ammonisce il segretario della difesa Hexet durante le commemorazioni. Il trapianto fallito al Monaldi di Napoli, secondo la perizia il piccolo Domenico si sarebbe potuto salvare nei tempi giusti con un cuore artificiale. Dopo lo sconto di pena al minorenne che ha ucciso Aurora Attila a soli 13 anni a Piacenza, la madre ha chiesto di incontrare la Presidente del Consiglio. Ex Silva, i giudici confermano lo stop dell'area a caldo, ripreso l'iter per 2.500 licenziamenti dell'indotto. Martedì a Palazzo Chigi riprende il confronto governo-sindacati. Serie A, in campo Venezia-Fiorentina, motore Antonelli il più veloce nelle seconde libere di Formula 1 a Madrid, Bezzecchi davanti a tutti nelle prequalifiche del MotoGP a Misano.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 23:00.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: all'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valore, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
6: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 12 settembre 2026. Il cordoglio bipartisan in tutto il mondo. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni, storica leader radicale di Più Europa, ha lottato per tutta la vita per i diritti civili, la pace. Per lei, come detto, funerali di Stato in forma laica martedì 15 settembre a Roma. Addio Emma Bonino, lei è stata una testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticata Emma, le volevamo tutti bene, tanto bene. L'11 settembre, l'anniversario, 25 anni, Trump ha detto mai dimenticheremo al Pentagono. Ecco perché combattiamo. A Ground Zero, Vance, il vice e gli ex presidenti degli USA. Mattarella ha detto la sua, cooperare per la pace. Intanto gli Houthi avanzano sulla costa dello Yemen per il controllo dello stretto Bab al-Mandeb. Inevitabile anche in questo caso le ricadute sui prezzi dei prodotti petroliferi. 300% la percentuale, le strozzine finiscono male. Tassi usurari che in alcuni casi sfioravano il 300% all'anno. I nomi delle vittime, le scadenze che erano chiamate a rispettare annotati in un registro, minacce, vessazioni affinché i pagamenti venissero effettuati. E

0: puntualità. Un'organizzazione di usurai composta da tre donne è stata sgominata dopo le indagini degli ultimi anni. I carabinieri di Castellammare di Stabia, in Campania, hanno dato esecuzione all'ordinanza cautelare nei confronti delle tre tipe residenti colà. Alessandro Di Battista, ex parlamentare dei 5 Stelle, sta rientrando in Italia da Cuba, dove è stato ricoverato e operato in seguito a un grave malore. E la sua famiglia chiede discrezione. L'11 settembre dunque è stato ricordato con varie cerimonie, e poi c'è il caso di Ranucci e La Vitola. Ma chi dice la verità di questi due qua? Bah! Ex Ilva, confermato lo stop dell'area a caldo. La Corte dice prevale il diritto alla salute, ma i sindacati scendono in campo e chiedono di bloccare i licenziamenti. Subito un tavolo a Palazzo Chigi, il governo ha detto che si farà. Tasso di occupazione intanto record, 63,1%, lo dice l'Istat, nel secondo trimestre 26. Vola l'export nel sud e nelle isole, lieve contrazione invece per il centro dell'Italia, ma complessivamente sono dati economici molto buoni. Uccide la moglie 81enne, poi chiama i carabinieri a Cagliari, l'uomo ha confessato il delitto. A Barletta un operaio è caduto nel vuoto ed è morto, era su un cestello a 9 metri di altezza. Al Piccolo Domenico si sarebbe salvato con il cuore artificiale. Questo è il quesito legale. Il legale, il suo avvocato dice, è una possibilità anche secondo i periti del GIP. Il bimbo morì per il trapianto fallito. Muore investita da un furgone pirata una donna di 46 anni in bicicletta. È stato fermato il guidatore del mezzo. Dice Susanna Galeazzi: io voglio ricordare mio papà Giampiero e voglio dire che i primi anni, senza pensarci, mi trovavo a telefonargli. Un amore così grande non finisce, lo rivedo ancora che alza le braccia al cielo e grida: andiamo a vincere, andiamo a vincere. E sì, bisteccone, nessuno ti dimenticherà mai. L'automobilismo, la Formula 1, lo sport, Kimi Antonelli davanti nelle prove libere di Madrid, il leader iridato precede le Ferrari. Kimi ha 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra della Mercedes, tra due settimane poi si correrà a Baku. Nel motociclismo le prequalifiche a Misano, Bezzecchi precede Marc Marquez, lo spagnolo ha soli 19 punti da Martin. Dopo San Marino ci sarà poi lo Spielberg. Europei di pallavolo, oggi l'Italia contro la Grecia. Calcio, Serie A, nell'anticipo della quarta giornata il Venezia ha perso in casa 4-2 con la Fiorentina. Oggi Genoa, Frosinone, Lazio, Milan, Atalanta, Cagliari. Domani Lecce, Monza, Napoli, Bologna, Sassuolo, Juventus. Lunedì Como, Parma, Torino, Roma, Inter, Udinese. Roma, Inter, Lazio al comando con 9 punti, dunque a punteggio pieno. Como, Milan e Juventus ne hanno 7. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Gusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 7:30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia-Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul medio Adriatico e sul basso Tirreno, meglio altrove. Nella mattinata di domani, circolazione depressionaria ancora in parte attiva sull'Italia. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie centrali, ma saranno possibili anche su Calabria, Tirrenica e Sicilia, nonché sul Piemonte. Nel pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento al nord, avremo ancora una spiccata instabilità con temporali sulle aree interne del sud e sulla Sicilia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ma che tu dica fa?
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Negroni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.